0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007.

0: 2 e 58
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.
2: Viaggia bene il mio cuore, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone

0: nastro.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
2: 2017.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena,

ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005,

0: 5 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Buona domenica 5 luglio alle stelle di Latte Miele. Ariete, giornata positiva, inizia un periodo migliore, determinazione forte, favori dagli altri. Ricordo sempre che chi ha un contenzioso può risolverlo e togliersi una soddisfazione. Incontri utili, successo. Toro, recupero fisico e mentale dopo tensioni recenti. Migliorano amore e rapporti, anche se serve ancora un pochino di prudenza. Ricordo che Venere non sarà più contraria dal nome, quindi chi ha vissuto una complicazione d'amore o magari una tensione dovrebbe ancora per qualche giorno mantenere la calma. Gemelli, fase di recupero dopo stress, problemi recenti, non tutti ma molti a giugno hanno vissuto un calo, magari hanno corso un rischio, meglio rallentare, circondarsi di persone positive. Tu di solito fai le cose a 100 all'ora, sei molto rapido nelle decisioni, però io ti consiglierei soprattutto oggi di prenderti una pausa di riflessione. Cancro, giornata favorevole all'amore, alle conferme. Hai scampato un pericolo lavorativo, se qualcuno ha cercato di tenderti una trappola l'hai evitata e i cambiamenti recenti iniziano a dare risultati positivi, anche per chi è pronto a ripartire da zero, magari altrove. Leone, amore, protagonista, non potrebbe essere diversamente con Venere, Giove, Saturno, tutti a favore. Questi pianeti facilitano i nuovi inizi, sbloccano i progetti, buone opportunità, le idee valgono molto. Vergine, qualche piccolo ripensamento, tensione? Chi ha chiuso una collaborazione, magari a giugno ha fatto una scelta di lavoro piuttosto pesante o ancora oggi è in lotta con capi, colleghi, ha guadagnato un pochino meno? A volte pensa non mi importa nulla di tutto ciò, ma in altri momenti invece si sente un po' sotto pressione. Ecco, forse oggi serve rallentare e non farsi bloccare dai pensieri negativi. La Bilancia, idee e progetti in crescita, un po' di attenzione alle finanze, questo sì, Mercurio dissonante, forse proprio per quello che hai in mente servono finanziamenti, quattrini, situazione di miglioramento dal punto di vista amoroso. Scorpione, questa è una domenica favorevole agli affetti e alle riconciliazioni. Mi risulta anche un buon momento per ritrovare serenità. Quello che non mi piace è Giove dissonante, ma attenzione, riguarda soprattutto contratti, accordi che hai stipulato nel passato, potrebbero essere anche accordi che riguardano una vendita, un affitto, c'è qualche ritardo. Sagittario, buone prospettive per progetti futuri, poi tu sei il segno del futuro. Serve però un po' di recupero a livello psicofisico, perché Marte in opposizione dice che ogni tanto ti stressi anche troppo. Comunque le tue buone idee saranno valorizzate da una seconda parte dell'anno eccellente. Capricorno, giornata buona per l'amore, cerca di staccarti dalle preoccupazioni che riguardano soldi e lavoro, perché quelle con Sole e Mercurio in opposizione restano lì. Miglioramenti nelle prossime settimane. Nei rapporti con Bilancia e Ariete ci vuole pazienza. Acquario, tutti i legami sono sotto esame, quelli di lavoro, quelli d'amore, perché addirittura ci sarà chi dirà basta, con te non gioco più, me ne vado. Cresce il bisogno di libertà, attenzione però ai soldi, non sono molti. Pesci, forti intuizioni, grande sensibilità, questa domenica sembra essere ispirata, favorevole per le idee, per farti venire in mente un'idea geniale appunto, ma anche per parlare d'amore a cuore aperto. Venere in opposizione dice che ogni tanto ci sono state delle provocazioni, delle tensioni, forse sei tu che metti alla prova il partner, dal 9 andrà meglio. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero,

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Weekend a Roma nel segno di Ultimo, protagonista del concerto evento dell'estate 2026. 250.000 presenze, chiamate a raccolta a Tor Vergata, alla periferia della capitale, hanno polverizzato il precedente record dei 220.000 paganti per Vasco Rossi. Per il raduno degli ultimi, accorsi al grande show La Favola per Sempre, la capitale ha messo in campo una potente macchina organizzativa con le metro A, B e C aperte tutta la notte. Nell'area di oltre 150.000 metri quadrati, 46 punti di ristoro, 48 food truck e oltre un chilometro di banchi per cibo e bevande. Per garantire la sicurezza e la gestione dei flussi sono stati impiegati oltre 40 chilometri di transenne, 2.500 addetti ai servizi di controllo e più di 500 operatori sanitari. Intanto Roma si prepara al più grande appuntamento con le arti visive contemporanee della stagione. Dal 10 al 12 luglio il gazometro si accende con la nona edizione di Video Città, il festival della visione e della cultura digitale che quest'anno sceglie l'acqua come filo conduttore di un programma che intreccia arte, scienza, sostenibilità e innovazione. L'edizione, intitolata Video Città Water Cult 2026, propone un percorso tra installazioni luminose, esperienze immersive, realtà virtuale, videoarte, live, audiovisivi, performance e incontri. Tra gli ospiti di punta il compositore e producer tedesco Apparat. La sua celebre Blackwater diventa installazione immersiva in linfa nell'opificio 41, mentre sabato 11 luglio l'artista sarà sul main stage per uno speciale DJ set. Unda sarà invece la nuova installazione luminosa site specific che trasformerà il gazometro G4 in un grande faro urbano. Acqua protagonista anche dell'installazione Water Always the Same, Always Different, che unisce le immagini di Giuseppe La Spada, le sonorità di Francesca Hart e le performance della danzatrice brasiliana Amanda Lana. Con la maratona internazionale di danza ideata da Alberto Testa e Vittorio Tolenghi, che porta sul palco del Teatro Romano alcune delle più acclamate stelle della danza internazionale, arriva il Giro di Boa, il Festival di Spoleto, che va avanti fino al 12 luglio. Presso la Rocca Albornoziana, due serate speciali con le coreografie storiche di Balanchine, Petipas e Robbins. Da non perdere nel programma della danza anche lo spettacolo Du Bout des Lèvres dell'acclamato coreografo Benjamin Millepied, in scena al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti l'8 luglio. Nel ricco programma di grandi interpreti spicca anche l'arte contemporanea e digitale con le creazioni di Davide Sauder in un percorso visivo che si snoda in Via del Duomo. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui e vi dà appuntamento a settembre. Buon ascolto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batte tua anima, batte come
1: Fausto Reali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: Ritorno ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Ben ascesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
8: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
9: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
10: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
9: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
10: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
11: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
12: Canta l'estate con te, Latte Miele.
13: A Radio Latte Miele.

0: 7:58. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Buona domenica 5 luglio alle stelle di Latte e Miele. Ariete, giornata positiva, inizia un periodo migliore, determinazione forte, favori dagli altri. Ricordo sempre che chi ha un contenzioso può risolverlo e togliersi una soddisfazione. Incontri utili, successo. Toro, recupero fisico e mentale dopo tensioni recenti. Migliorano amore e rapporti, anche se serve ancora un pochino di prudenza. Ricordo che Venere non sarà più contraria dal nome, quindi chi ha vissuto una complicazione d'amore o magari una tensione dovrebbe ancora per qualche giorno mantenere la calma. Gemelli, fase di recupero e dopo stress, problemi recenti, non tutti ma molti a giugno hanno vissuto un calo, magari hanno corso un rischio, meglio rallentare, circondarsi di persone positive. Tu di solito fai le cose a 100 all'ora, sei molto rapido nelle decisioni, però io ti consiglierei soprattutto oggi di prenderti una pausa di riflessione. Cancro, giornata favorevole all'amore, alle conferme. Hai scampato un pericolo lavorativo, se qualcuno ha cercato di tenderti una trappola l'hai evitata e i cambiamenti recenti iniziano a dare risultati positivi, anche per chi è pronto a ripartire da zero, magari altrove. Leone, amore, protagonista, non potrebbe essere diversamente con Venere, Giove, Saturno, tutti a favore. Questi pianeti facilitano i nuovi inizi, sbloccano i progetti, buone opportunità, le idee valgono molto. Vergine, qualche piccolo ripensamento, tensione? Chi ha chiuso una collaborazione, magari a giugno ha fatto una scelta di lavoro piuttosto pesante o ancora oggi è in lotta con capi, colleghi, ha guadagnato un pochino meno? A volte pensa, non mi importa nulla di tutto ciò, ma in altri momenti invece si sente un po' sotto pressione. Ecco, forse oggi serve rallentare e non farsi bloccare dai pensieri negativi. La Bilancia ha idee e progetti in crescita, un po' di attenzione alle finanze, questo sì, Mercurio dissonante, forse proprio per quello che hai in mente servono finanziamenti, quattrini, situazione di miglioramento dal punto di vista amoroso. Scorpione, questa è una domenica favorevole agli affetti e alle riconciliazioni. Mi risulta anche un buon momento per ritrovare serenità. Quello che non mi piace è Giove dissonante, ma attenzione, riguarda soprattutto contratti, accordi che hai stipulato nel passato, potrebbero essere anche accordi che riguardano una vendita, un affitto, c'è qualche ritardo. Sagittario, buone prospettive per progetti futuri, poi tu sei il segno del futuro. Serve però un po' di recupero a livello psicofisico, perché Marte in opposizione dice che ogni tanto ti stressi anche troppo. Comunque le tue buone idee saranno valorizzate da una seconda parte dell'anno eccellente. Capricorno, giornata buona per l'amore, cerca di staccarti dalle preoccupazioni che riguardano soldi e lavoro, perché quelle con Sole e Mercurio in opposizione restano lì. Miglioramenti nelle prossime settimane. Nei rapporti con Bilancia e Ariete ci vuole pazienza. Acquario, tutti i legami sono sotto esame, quelli di lavoro, quelli d'amore, e perché addirittura ci sarà chi dirà basta, con te non gioco più, me ne vado. Cresce il bisogno di libertà, attenzione però ai soldi, non sono molti. Pesci, forti intuizioni, grande sensibilità, questa domenica sembra essere ispirata, favorevole per le idee, per farti venire in mente un'idea geniale appunto, ma anche per parlare d'amore a cuore aperto. Venere in opposizione dice che ogni tanto ci sono state delle provocazioni, delle tensioni, forse sei tu che metti alla prova il partner, dal 9 andrà meglio. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Signora?
2: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Spot. Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
9: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
8: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
10: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
11: Latte e miele. Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1992.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3,12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
3: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
4: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
8: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
7: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
8: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
7: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
8: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
3: Telefono 0963 26 31 98.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 9 in punto.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Latte e miele.

0: ricordarti che ti sono stato vicino, anche quella sera quando ti sentivi strano.
1: Ho sopportato,
0: però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Un abbraccio.

0: estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Spot. Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
4: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
5: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il Ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
2: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
5: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il Ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
8: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
9: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
10: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
11: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1963.

0: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
1: L'oroscopo è offerto da...
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1984.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL e QG.
7: Latte e miele!

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Latte Miele.

0: 9:58.
1: Buongiorno in questa domenica 5 luglio 2026, ciao da Francesco Carrubba, dico subito grazie alla nostra regia che anche oggi ci permette di andare in onda in questo palinsesto estivo rivoluzionato di Radio Latte Miele. Anzi, vi consiglio sempre di dare un'occhiata al sito lattemiele.com e anche ai nostri social per restare aggiornati. Allora, noi stiamo insieme per 3 ore, fino alle 13, tanta musica italiana, qualche notizia, insomma passiamo la mattinata insieme. E come sapete il mattino di Radio Latte Miele inizia al meglio con l'oroscopo di Paolo Fox.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Buona domenica 5 luglio alle stelle di Latte Miele. Ariete, giornata positiva, inizi un periodo migliore, determinazione forte, favori dagli altri. Ricordo sempre che chi ha un contenzioso può risolverlo e togliersi una soddisfazione. Incontri utili, successo. Toro, recupero fisico e mentale dopo tensioni recenti. Migliorano amore e rapporti, anche se serve ancora un pochino di prudenza. Ricordo che Venere non sarà più contraria dal nome, quindi chi ha vissuto una complicazione d'amore o magari una tensione dovrebbe ancora per qualche giorno mantenere la calma. Gemelli, fase di recupero e dopo stress, problemi recenti, non tutti ma molti, a giugno hanno vissuto un calo, magari hanno corso un rischio, meglio rallentare, circondarsi di persone positive. Tu di solito fai le cose a 100 all'ora, sei molto rapido nelle decisioni, però io ti consiglierei soprattutto oggi di prenderti una pausa di riflessione. Cancro, giornata favorevole all'amore, alle conferme. Hai scampato un pericolo lavorativo, se qualcuno ha cercato di tenderti una trappola l'hai evitata e i cambiamenti recenti iniziano a dare risultati positivi, anche per chi è pronto a ripartire da zero, magari altrove. Leone, amore, protagonista, non potrebbe essere diversamente con Venere, Giove, Saturno, tutti a favore. Questi pianeti facilitano i nuovi inizi, sbloccano i progetti, buone opportunità, le idee valgono molto. Vergine, qualche piccolo ripensamento, tensione? Chi ha chiuso una collaborazione, magari a giugno ha fatto una scelta di lavoro piuttosto pesante o ancora oggi è in lotta con capi, colleghi, ha guadagnato un pochino meno? A volte pensa non mi importa nulla di tutto ciò, ma in altri momenti invece si sente un po' sotto pressione. Ecco, forse oggi serve rallentare e non farsi bloccare dai pensieri negativi. La Bilancia ha idee e progetti in crescita, un po' di attenzione alle finanze, questo sì, Mercurio dissonante, forse proprio per quello che hai in mente servono finanziamenti, quattrini, situazione di miglioramento dal punto di vista amoroso. Scorpione, questa è una domenica favorevole agli affetti e alle riconciliazioni. Mi risulta anche un buon momento per ritrovare serenità. Quello che non mi piace è Giove dissonante, ma attenzione, riguarda soprattutto contratti, accordi che hai stipulato nel passato, potrebbero essere anche accordi che riguardano una vendita, un affitto, c'è qualche ritardo. Sagittario, buone prospettive per progetti futuri, poi tu sei il segno del futuro. Serve però un po' di recupero a livello psicofisico, perché Marte in opposizione dice che ogni tanto ti stressi anche troppo. Comunque le tue buone idee saranno valorizzate da una seconda parte dell'anno eccellente. Capricorno, giornata buona per l'amore, cerca di staccarti dalle preoccupazioni che riguardano soldi e lavoro, perché quelle con Sole e Mercurio in opposizione restano lì. Miglioramenti nelle prossime settimane. Nei rapporti con Bilancia e Ariete ci vuole pazienza. Acquario, tutti i legami sono sotto esame, quelli di lavoro, quelli d'amore, perché addirittura ci sarà chi dirà basta, con te non gioco più, me ne vado. Cresce il bisogno di libertà, attenzione però ai soldi, non sono molti. Pesci, forti intuizioni, grande sensibilità, questa domenica sembra essere ispirata, favorevole per le idee, per farti venire in mente un'idea geniale appunto, ma anche per parlare d'amore a cuore aperto. Venere in opposizione dice che ogni tanto ci sono state delle provocazioni, delle tensioni, forse sei tu che metti alla prova il partner, dal 9 andrà meglio. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: I produttori Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors su Radio Latte Miele con Partenope, quindi Napoli. Cosa succede a Napoli? Beh, c'è un po' di fermento perché è stato annunciato ufficialmente il nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Tra l'altro verrà presentato con un certo tipo di evento il 14 luglio al Teatro San Carlo. Non avviene sempre, non avviene con tutti gli allenatori, quindi si vede che l'arrivo di Max Allegri al Napoli è molto sentito. Questo così per iniziare subito con una notiziola. C'è tanto sport in effetti in questo periodo, in questo weekend in particolare, in cui sentiamo anche un po' l'estate, la voglia di vacanza, il desiderio di stare all'aperto anche quando tanti di noi magari ancora stanno lavorando, oppure no, oggi magari è già la domenica delle partenze, dell'esodo, potrebbe essere anche così anche sulle strade. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335-787-1910. Io sono Francesco Carruba, ciao di nuovo, stiamo insieme fino alle 13, grazie sempre alla regia, restate su Radio Latte Miele.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Allora, com'è andata, racconta?
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
9: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
10: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
9: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
11: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup, secondo il 77% degli americani, sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella, il valore del 1776, sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nell'affollata adunata nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, internazionale per l'aviazione civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette. Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.bellimonellitropea.it.
13: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

Le ragazze, secondo Clara e San Giovanni su Radio Latte e Miele. Allora, io per dare subito l'abbrivio a questa mattinata parlerei subito di un record sportivo. Quindi scendiamo sulla pista del salto in lungo con Larissa Iapichino, che è entrata nella storia. Ha saltato 7 metri e 12 ed è il record italiano, tra l'altro un centimetro in più di sua mamma, la mitica Fiona May. E lei, tra l'altro, Larissa, ha fatto subito questa impresa al primo salto nella tappa del Diamond League di Eugene in Oregon, è l'edizione numero 51 del Prefontaine Classic, e ha fatto questo salto incredibile, 7 metri e 12 in lungo, un centimetro in più del primato italiano, che apparteneva proprio alla mamma, risaliva al 22 agosto 1998, quindi circa 28 anni. Quel giorno Fiona May aveva ottenuto l'argento agli europei di Budapest. È stata favorita anche un po' dal vento a favore, come accade in questa disciplina del salto in lungo. Larissa ha migliorato di 6 centimetri il suo primato personale, che era appunto 7 metri e 06 saltati nel maggio del 2025 a Palermo. Non è riuscita a vincere questa gara specifica, perché la campionessa olimpica in gara Tara Davis, americana, ha saltato 7 metri e 13, però comunque resta il record italiano di Larissa, che ha già vinto diverse cose, diverse gare. Lei ha 23 anni, fiorentina, e ha un grande futuro davanti a sé. Tommaso Paradiso su Latte Miele.

0: Su Radio Latte Miele, Tommaso Paradiso, novello sposo con Agitare Coca-Cola, si intitola così il suo brano, e noi restiamo per un momento nel mondo delle bibite, perché a Filadelfia, sapete che abbiamo parlato delle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti ieri, no? Tra le varie iniziative, a Filadelfia c'è stato l'interramento di una capsula del tempo con dentro alcuni oggetti, quelli ritenuti più rappresentativi della cultura americana contemporanea. Questa capsula è stata interrata, verrà aperta nel 2276, quando gli anni dell'indipendenza americana saranno 500. Cosa contiene? Uno smartphone, una bottiglia della bevanda che ci cantava poco fa Tommaso Paradiso, poi altre cose come una riproduzione tridimensionale della mano di Abraham Lincoln, che è il presidente che ha guidato il paese, gli Stati Uniti, alla vittoria nella guerra civile. Poi ci sono anche degli altri oggetti, una copia della Costituzione firmata dai giudici della Corte Suprema, un chip per i computer quantistici prodotti dall'Università di Berkeley e alcuni cimeli della Lega Professionistica di football americano, quindi c'è anche un po' di sport. Io ho pensato, ma se fosse una capsula italiana, che cosa ci metteremmo dentro? Aspetto anche i vostri consigli, suggerimenti al 335-787-1910. Comunque direi, beh, la Costituzione, assolutamente, magari un pacchetto di pasta, una mocca per il caffè, cos'altro metteremmo in una capsula che ci rappresenti nello spazio e nel futuro?
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
9: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
8: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
9: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino, da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a €120 in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma Tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende ti sorprende.
12: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo, Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
13: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
12: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
0: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica inizia con due artisti iconici. Lucio Battisti, Donna, Selvaggia Donna dal 1978, e poi andiamo nel 1980 con Raffaella Carrà e la sua Pedro.

su Radio Latte Miele Pedro di Raffaella Carrà, nata il 18 giugno 1943, scomparsa il 5 luglio 2021 a 78 anni, quindi oggi sono 5 anni senza la mitica Raffa e ci sono diverse iniziative. A 5 anni dalla scomparsa la Fondazione Raffaella Carrà la ricorda prima di tutto con un video musicale che è stato realizzato insieme al coro Le Dolci Note di Torpignattara. È una delle realtà proprio patrocinate dalla Fondazione e inserite anche nelle attività in ricordo di Raffaella, quindi in questo video è molto carino, il coro canta, si scatena ballando sulle note del brano Pedro, sono tutti bimbi, ragazzini molto giovani che si scatenano. Tra l'altro il remix di questo brano ha collezionato 6 miliardi di visualizzazioni su TikTok, a dimostrazione di quanto Raffaella e la sua musica e la sua arte siano ancora attualissimi. Tra gli obiettivi di questo coro, così come per la fondazione in generale, c'è quello di educare anche i più giovani attraverso la musica a sani valori e creando un clima di amicizia, anche aiutando a crescere questi ragazzi in un posto sicuro e accogliente. La fondazione tra l'altro ha annunciato che in autunno ci sarà una grande mostra dal titolo Raffaella Carrà, coraggio, stile di vita e libertà, è promossa dal Ministero della Cultura, quindi sono tante davvero le iniziative per ricordare e celebrare questa icona, Raffaella Carrà. Ora c'è Biagio Antonacci su Radio Latte Miele con Iris tra le tue poesie.

Iris, tra le tue poesie dal 1998 su Radio Latte Miele, nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana con Biagio Antonacci. Questo è un brano che nelle scalette dei suoi concerti credo non possa mancare mai, e stasera Biagio è al suo terzo concerto consecutivo al Teatro Greco di Tindari a Patti, in provincia di Messina. È l'Unplugged 2026, il tour che vede Biagio esibirsi in 4 arene per 40 concerti. È una delle prime volte in cui un artista, sia italiano sia internazionale, tiene così tanti concerti di fila in location così belle, così importanti dal punto di vista culturale, storico, artistico, architettonico. E poi dal 21 luglio lui sarà all'Anfiteatro Romano di Lucera, il 4 settembre sarà all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera e poi dal 22 settembre invece al Teatro Grande di Pompei. E Biagio ha spiegato che quando si ferma per più giorni a cantare nella stessa città succede una cosa particolare, perché finisce per sentirsi naturalmente a casa e quindi si crea come una piccola comunità intorno allo spettacolo, al concerto, e questo gli permette anche di conoscere meglio la città, i suoi cittadini, le abitudini, la cucina, l'ospitalità, la cultura del posto. Insomma, Biagio vuole viversi questo tour così, e tra l'altro il 25 settembre pubblicherà il suo nuovo album di inediti che si intitola Mustang.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
9: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
10: Regalati una serata speciale.
11: Atmosfera unica e ricercata.
10: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
11: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
10: in via Largo Sedile Africano.
11: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
12: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
13: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
12: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
13: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
12: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
13: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
9: Telefono 0963 26 31 98.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai è il titolo del brano dal 2023 che abbiamo ascoltato su Radio Latte Miele con la voce di Rose Villain, che è diventata mamma da poco, ha dato alla luce un bimbo. Le facciamo ancora tanti tanti tanti auguri. Facciamo il punto sui mondiali di calcio. Allora, il Marocco va ai quarti di finale, ha eliminato il Canada, che comunque non era mai arrivato così lontano in un mondiale, quindi può ritenersi soddisfatto. Tra l'altro si è giocato in questo stadio ipertecnologico, climatizzato, con il tetto chiuso, quindi al coperto, perché a Houston c'è un'umidità incredibile, quindi questa struttura è stata pensata un po' anche per questo. Il Marocco era già semifinalista 4 anni fa e ha vinto con il Canada per 3-0. Prossimo avversario, la Francia, che ha battuto anche, insomma, non brillando, però ha battuto il Paraguay per 1-0, tra l'altro con una, insomma, una giocata decisiva del suo campione Mbappé, che ha sbloccato la partita sul rigore al 70esimo. Stasera c'è poi anche la super sfida tra Brasile e Norvegia, e a seguire invece nella notte Messico-Inghilterra.

Radio Latte Miele è presentissima sui social con i suoi profili ufficiali su Facebook, TikTok, X, Instagram. Qui, per esempio, tra le storie, se date un'occhiata, potete trovare sempre degli aggiornamenti, delle notizie anche sui tour e i concerti della musica italiana.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Buon vento Giovanotti ed Alfa ad aprire la nostra seconda ora insieme di questa mattina, domenica 5 luglio su Radio Latte Miele. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie sempre alla nostra regia. Buon vento, dicevamo, però nel cielo potrebbe esserci un po' di confusione oggi, potrebbe essere un giorno delicato per il trasporto aereo perché sono in programma diversi scioperi che rischiano di avere anche un impatto importante, insomma, negli spostamenti, nei viaggi. Ci sono diverse agitazioni convocate tutte oggi in diversi scali, scioperi a Milano, Roma, Catania, e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha ricordato che comunque durante gli scioperi ci sono le fasce orarie di tutela dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21, in cui i voli comunque devono essere effettuati. Intanto, tra l'altro, ci sono dei disagi anche sulla rete ferroviaria italiana, perché per esempio c'è la sostituzione del cavalcaferrovia stradale di Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze, che crea qualche interruzione anche alla circolazione ferroviaria, anche i treni quindi possono essere rallentati. Insomma, potrebbe essere una giornata difficile dal punto di vista dei trasporti. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335 787 1910.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
7: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
8: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
7: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
12: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
13: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
14: Chiamano estate, questa estate senza te.
15: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

romantica di Ultimo, che poche ore fa è entrato nella storia, come ha scritto lui stesso, perché ha tenuto questo concerto evento davanti a 250.000 persone sul palco di Tor Vergata, un concerto che si titolava La favola per sempre. Si è tenuto su un palcoscenico davvero da record, 34 torri alte 33 metri, insomma Ultimo ha fatto le cose in grande, è arrivato a Tor Vergata con l'elicottero, come aveva fatto Vasco Rossi al Modena Park nel 2017, e proprio Vasco ha commentato: ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani, dice Vasco Rossi. Fabrizio Moro è stato l'unico ospite della serata di Ultimo a Tor Vergata, che si è conclusa anche con un gran finale, con i fuochi d'artificio, tantissime persone, alcune, come sapete, come avete sentito, erano anche accampate da giorni fuori dal luogo del concerto, proprio in attesa del loro beniamino. Insomma, un grande evento, una consacrazione per Ultimo, e poi, come dice Vasco, largo ai giovani. E allora su Radio Latte Miele siamo pronti anche ad ascoltare il nuovo singolo di un artista giovane che si chiama Settembre. Il brano si intitola Due settimane, il singolo per l'estate 2026. Lo ascoltiamo su Latte Miele.

0: settimane. Due settimane con settembre su Radio Latte Miele nella nostra mattinata insieme in questa domenica 5 luglio 2026, in cui parliamo anche di Formula 1, perché ci sono tante imprese sportive in questi giorni che fanno parlare, e parliamo ancora di Kimi Antonelli, 19 anni, di Bologna, ha riscritto la storia partendo davanti a tutti nel Gran Premio d'Inghilterra dopo aver vinto poco prima la sprint race. Pensate che l'ultima pole position italiana lì a Silverstone risale al 1953 con Alberto Ascari, 73 anni fa. È stato lui l'ultimo italiano a vincere il titolo mondiale di Formula 1 nel 52-53 e l'ultimo a farlo su una vettura di Maranello. Intanto la Ferrari c'è, si conferma veloce sul tracciato inglese, quindi Leclerc è secondo, scatterà lì in prima fila vicino alla Mercedes di Antonelli, terzo Hamilton, anche lui con un buon ritmo di gara. Russell invece ha avuto qualche difficoltà nelle qualificazioni, chiude al quarto posto, insomma qualifiche un po' difficili per la McLaren. E tra l'altro una curiosità ancora su Kimi Antonelli è che dopo la pole position ottenuta a Silverstone è stato premiato da Maduka Okoye, che è il portiere dell'Udinese, della nazionale nigeriana, che praticamente negli ultimi giorni è diventato un idolo sui social, ha milioni di follower che lo seguono e questo gli dà una grande visibilità.
1: Se lo vuoi, rimani.

0: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
1: L'oroscopo è offerto da...
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da...
6: Iperceramica!
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Spot, stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma tende lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma tende ti sorprende.
11: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
12: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
11: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 622 262.
13: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
14: Nel nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana, due grandissime voci, una maschile e una femminile. Partiamo da Fausto Leali, A Chi, dal 1967. Poi andiamo nel 1985 con Giuni Russo, Un'estate al mare.

Un'estate al mare, dal 1982, la voce di Giuni Russo con la firma di Franco Battiato e anche di Giusto Pio per la musica in questo brano che da allora accompagna le nostre estati, le estati italiane. Parliamo anche di tennis perché c'è il torneo di Wimbledon, insomma, su cui i riflettori sono accesi. Allora, è stato un sabato un po' in chiaroscuro, con due vittorie e due sconfitte per gli azzurri sull'erba di Londra. Berrettini e Sonego KO, invece agli ottavi vanno Cobolli e Jasmine Paolini. Allora, nel dettaglio, Flavio Cobolli, il numero 10 al mondo, ha rimontato il russo Khachanov nel loro match dopo un primo set molto molto difficile. Alla fine è stata una maratona di praticamente 4 ore e Cobolli l'ha spuntata, anche se appunto il primo set è stato da incubo anche per un problema allo stomaco. Poi c'è stata questa pausa negli spogliatoi e la reazione, quindi l'atleta romano ha sconfitto il russo in oltre 4 ore, 5-7. Ora incontrerà De Minor. Sonego invece è stato sconfitto dall'americano Taylor Fritz, un atleta, insomma un avversario difficile, lo sapevamo, numero 7 del ranking. KO anche Berrettini, sconfitto dal bulgaro Dimitrov in 3 ore e mezza. Invece bene Jasmine Paolini, che vola agli ottavi, 6-1, 6-2 contro la greca Sakkari. E Jannik Sinner, il nostro Jannik, tra poco ne parliamo perché oggi insomma scende di nuovo in campo. Libera nostra Malo, Luciano Ligabue dal 1991.

0: Il rock di Libera Nossa Malo da 35 anni, dal 1991 con Luciano Ligabue su Radio Latte Miele. Potrebbe essere una partita rock quella del tardo pomeriggio di oggi per il tennis al torneo di Wimbledon con Jannik Sinner che torna in campo sul centrale e gioca il match degli ottavi di finale contro il giapponese Mochizuki. E quindi abbiamo il numero uno al mondo da una parte, il nostro azzurro, che in questo terzo slam dell'anno difende il titolo che aveva vinto nella passata stagione proprio sull'erba di Londra, quando aveva battuto in finale l'amico avversario Carlos Alcaraz ed era diventato il primo italiano nella storia a vincere Wimbledon. Allora, chi c'è dall'altra parte della rete contro Sinner? C'è Mochizuki, che ha 23 anni, è il numero 151 del ranking, però bisogna fare attenzione perché sta portando avanti in questo torneo un percorso straordinario, se pensiamo che è partito proprio dalle qualificazioni, quindi un percorso lungo e difficile, non bisogna sottovalutarlo. Ha eliminato un altro giovane talento nel turno precedente, lo spagnolo Rafael Jodar, e poi Mochizuki da junior nel 2019 aveva vinto Wimbledon, quindi nelle categorie giovanili. Una sfida interessante e anche difficile volendo per Jannik Sinner, come sempre dita incrociate.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provarti.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
13: Latte e miele.

primo appuntamento dal 2006 su Radio Latte Miele con Gigi D'Alessio, che ha appena annunciato un nuovo concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Grande richiesta, è una data che si aggiunge il 15 dicembre, sarà il quarto concerto per lui in meno di un anno nella capitale, quindi di nuovo una festa insieme ai suoi fan. Dall'Italia ci spostiamo di nuovo negli Stati Uniti, ancora per una curiosità sull'Independence Day di ieri, perché tra le varie iniziative, cerimonie ufficiali o anche feste ed eventi più curiosi e particolari, c'è stato il giorno della gara degli hot dog. E vince sempre praticamente la stessa persona, si chiama Joey Chestnut, è campione per la 18esima volta nella gara degli hot dog. Succede a Coney Island, New York. Lui praticamente questa volta è riuscito a mangiare 66 hot dog, 16 in più del suo rivale, che si è fermato a 50, però Chestnut non è molto soddisfatto perché il suo record sarebbe di 76 hot dog in 10 minuti, però stavolta non gli è riuscita. Comunque ha detto: sapevo che avrei vinto, anzi avevo ancora margine per mangiarne ancora qualcuno. La prestazione è stata un po' condizionata dal caldo, questo è comprensibile. Lui ha detto che può fare molto molto meglio. Ecco, io direi comunque cerchiamo di non prendere esempio da questa gara di hot dog per il pranzo della domenica. Non è il caso.

Lattemiele.com è il sito ufficiale di Radio Lattemiele, poi c'è la nostra app ufficiale, quella tutta gialla, se non l'avete già fatto scaricatela, e poi naturalmente i nostri profili ufficiali sui social, dove trovate tanti aggiornamenti, curiosità e notizie, dai concerti di luglio ai finalisti delle Target Enco 2026.

0: 11:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: aranciata con Fra Quintale, che ha dato il via al suo tour estivo e quindi è impegnatissimo sui grandi palcoscenici italiani. Di nuovo buongiorno su Radio Latte Miele con Francesco Carruba alla voce, grazie sempre alla nostra regia. Allora, è arrivata anche una notizia, una conferma più che altro in questi minuti, l'ho vista sull'Ansa. L'Italia si conferma regina europea del turismo anche per l'estate 2026. C'è un tasso di saturazione in Italia superiore a concorrenti come Spagna e Francia, che vanno comunque fortissimo. Questi tassi di saturazione turistica, i più elevati sono in Veneto, Emilia-Romagna, anche nella provincia autonoma di Trento e nella provincia autonoma di Bolzano. Quindi ottime notizie sul fronte del turismo, a quanto pare, in questo inizio di luglio per il nostro paese, che effettivamente è bellissimo. Quindi è sempre un piacere anche per noi stessi fare un giro, una vacanza, andare al mare nel nostro paese. E poi certo è bene anche aprire gli orizzonti, aprire la mente e mettere ogni tanto la faccia all'estero per vedere un po' cosa succede. Siamo ancora un'ora insieme su Latte Miele. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335-787-1910.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. L'America non lo sarà mai, promette. Poi, tra l'altro, un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky, e entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica, in provincia di Lecce, ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna, in pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
2: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni

passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte e Miele con la loro canzone per l'estate 2026, una bella stagione che vede un anniversario importante cadere proprio oggi. Oggi il bikini compie 80 anni, è nato il 5 luglio del 1946. Tra l'altro uno potrebbe pensare, boh, sarà nato grazie a uno stilista, a un sarto, una sarta? No, grazie a un ingegnere, tra l'altro un ingegnere automobilistico francese, Louis Réard, che si è improvvisato appunto stilista e ha inventato questa idea del bikini, del costume in due pezzi. E però per presentare al mondo la sua idea non è riuscito a trovare una modella, una donna che volesse appunto indossarlo e farsi fotografare, perché era molto audace per i tempi, per gli anni 40, insomma, l'ombelico scoperto, troppe parti del corpo alla luce del sole, e quindi si è dovuto rivolgere a una spogliarellista del Casino di Parigi. E insomma, oggi questa giornata per il bikini, che è il costume che ha un po' rivoluzionato l'immaginario dei nostri tempi, e era molto audace all'inizio, anche proprio per i tempi, l'ombelico scoperto, come dicevamo, una linea molto sgambata, lasciava poco spazio all'immaginazione, però è stato un grande successo. Ci sono dei momenti storici in particolare che hanno caratterizzato l'evoluzione del bikini. Tra poco ne parliamo insieme. Ora c'è il Disco Weekend di Radio Latte Miele, irrecuperabile, Trigno Ermal Meta. Salverei

Irrecuperabile, Trigno e Dermal Metal, Disco Weekend di Radio Latte Miele. Stiamo festeggiando gli 80 anni del bikini che cadono proprio oggi. È stato inventato il 5 luglio 1946. In Italia il bikini, il costume a due pezzi, è diventato subito una sorta di divisa ufficiale, perché pensate che la giovanissima allora Lucia Bosè in quegli anni lo indossa per sfilare al concorso di Miss Italia, e questa diventa proprio una consacrazione per il bikini. Poi altri momenti storici: negli anni 50 in Italia, Spagna e Portogallo, e anche in diverse spiagge americane, bene, dichiarano illegale il bikini. Dobbiamo pensare praticamente che le forze dell'ordine giravano con il centimetro in mano per controllare appunto le giovani più audace che lasciavano troppi lembi di pelle scoperta. Nel 1956 Brigitte Bardot indossa un bikini in E Dio creò la donna, e a quel punto il mondo impazzisce. Un'altra immagine cinematografica molto forte è quella di Ursula Andress, statuaria. Nel 1962 emerge dal mare e sconvolge persino 007 James Bond. Insomma, tante immagini che attraversano la storia con il bikini protagonista. Quest'estate credo che ci saranno molti bikini sulle spiagge. 80 anni portati benissimo.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Ciccio. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almaten de ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele chiama il 347 54 67 358.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
8: Emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
9: Spot.
10: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
11: Latte e miele.

Due grandi voci femminili ad aprire il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana. Iniziamo ricordando Ornella Vanoni con L'appuntamento dal 1970 e poi L'amore disperato di Nada dal 1983.

Amore disperato, Nada, cantautrice che è sempre in concerto, in giro per l'Italia. Se volete andate a vedere sui suoi canali, insomma, dove si esibisce in questi giorni. A proposito di cose belle da fare in giro per l'Italia, sapete che ogni tanto, specie nel weekend, mi piace segnalare un po' di iniziative. Allora, partiamo da Milano, dove è in corso la rassegna al Castello Sforzesco, estate al castello. Qui ci sono concerti, incontri, iniziative. Stasera c'è l'evento organizzato ogni anno dal CPM Music Institute, fondato da Franco Mussida, è ingresso libero, si intitola Lo spirito della musica, è dedicato ai nuovi talenti e anche al valore umano della musica. Sul palco oltre 120 giovani artisti, tra i quali chissà magari anche qualche stella del futuro. A proposito di grandi scuole di musica, da martedì a sabato si tiene la 12ª edizione del Castelfranco Veneto Jazz Festival. È bello perché è organizzato dal Conservatorio di Musica di Castelfranco Veneto, c'è tanto jazz italiano e internazionale, ma è anche un'occasione di apprendimento per le giovani generazioni. Quindi questi grandi musicisti che arrivano in Italia, nel nord-est, poi tengono anche delle masterclass per i nostri musicisti, per gli studenti del conservatorio. Restiamo nel nord-est, in Friuli. A luglio e agosto c'è la 30ª edizione del festival Onde Mediterranee a Gradisca di Sonzo. Qui si intrecciano spettacolo, cultura, informazione, partecipazione civile. Sul palco artisti come John Teal e Manon Giulia May. Arriva Giorgia.

0: Come saprei, su Radio Latte Miele vola in alto dal 1995 la voce di Giorgia, che è impegnata in questi giorni, credo, già in attività inerenti X Factor, da quanto si capisce dalle sue storie, insomma. Ancora un paio di segnalazioni di cose belle da fare in giro per l'Italia in questo periodo, in questa estate. Ci spostiamo al centro-sud. Giovedì inizia la 16ª edizione del Festival del Saltarello. Siamo a Giulianova, a Teramo. C'è anche uno special guest del calibro di Goran Bregovic con la sua orchestra. Che cos'è il saltarello? È una danza popolare, vivace, credo che sia anche una danza di corteggiamento, tipica dell'Italia centrale, quindi Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria e Molise, ed è caratterizzata proprio da un ritmo veloce, insomma, da passi saltati, quindi si fanno dei saltelli, dei saltarelli per fare questa danza. Una bella iniziativa anche per riscoprire una tradizione musicale italiana. Invece, tornando al nord, arriva tra poco, verso la seconda metà di agosto, la 31ª edizione di I Suoni delle Dolomiti. È appunto il festival che dal 24 agosto al 3 ottobre porta una grandi concerti, grande musica anche internazionale, tra le vette delle montagne, i prati, i rifugi. Quindi ci sono concerti ed eventi in alta quota negli scenari bellissimi delle Dolomiti del Trentino. Tutti i luoghi sono raggiungibili a piedi, con percorsi di diversa intensità, e c'è una certa alta attenzione all'accessibilità e all'inclusione, e una cosa importante, i concerti sono gratuiti.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il sapore del mare! Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il

0: spazio intenso.
1: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
0: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
1: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
0: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
1: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
2: Telefono 0963 26 31 98.

Sembra neve. Dov'è con le vibrazioni dal Festival di Sanremo del 2020 su Radio Latte Miele? Allora, oggi è domenica 5 luglio 2026, anche venendo in radio ho visto diversi ciclisti in giro, perché un po' c'è la pedalata della domenica, c'è quell'abitudine, quella tradizione. Poi in questi giorni, insomma, il ciclismo sta vivendo uno dei suoi apici dell'anno, perché proprio ieri pomeriggio a Barcellona è iniziata la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe più importante del ciclismo su strada. Il favorito è sempre lui, lo sloveno Tadej Pogacar, ha vinto le ultime due edizioni e in pratica in ogni gara in cui c'è Pogacar dal 2020 o arriva primo o arriva secondo, insomma, anche se questa volta la concorrenza non manca, perché per esempio nella gara a cronometro a squadre è arrivato terzo dietro a Vingegaard, e che ha conquistato il miglior tempo individuale, quindi la prima maglia gialla, e Filippo Ganna, il nostro Filippo, secondo in quella gara lì. Quindi il contendente principale ancora una volta è il danese Jonas Vingegaard, che a maggio ha vinto il Giro d'Italia, quindi sarà un po' una sfida tra loro due, forse ci sarà una sorpresa, non lo so, comunque è un'occasione per vedere

0: 12:59.
1: Siamo arrivati ai saluti finali con Francesco Carrubba alla voce. Ringraziamo sempre la nostra regia che ci permette di andare in onda. Cosa succede ora? Beh, succede che arriva la nostra Matilde Brizzi a tenerci compagnia fino alle 13 e poi a seguire la classifica di Latte Miele dalle 16. Quindi insomma restate sempre in compagnia di Radio Latte Miele e poi soprattutto c'è la musica italiana della nostra emittente che non finisce mai. Arriva Achille Lauro con Comuni Immortali.
2: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: quindi spetta ad Achille Lauro ad aprire le nostre tre ore insieme di questa caldissima domenica di questo settembre 2024. Scherzo, si fa per dire.
1: Si fa per dire. Si fa per dire. Tarattarara. Si fa per dire.
0: Scusate, ma il tarattarara io lo volevo fare perché è un segno di buon auspicio. Sono tornata in onda nel weekend, come succedeva nelle domeniche, nei sabati del settembre 2024. Sono tornata in onda col signor Umberto Cappellato. Sono Matilde e sto con voi oggi e per tante domeniche di questo luglio 2026 in questo nostro nuovo palinsesto estivo. Quindi adesso facciamo i seri, abbandoniamo questo disclaimer bellissimo che era la sigla del mio primo programma in onda qui su Radio Latte e Miele. Mettiamo la sigla corretta.

0: E voi lo amate il weekend? Siete già in ferie? Buongiorno, buon pomeriggio. 335-787-1910 è il numero con il quale chiacchierare con noi. Io devo partire con un'informazione fondamentale, dato che c'è il signor Umberto Cappellato in regia. Mancano 173 giorni al Natale 2026, ce lo dice uno dei nostri siti preferiti, www.quantigiornimancanoanatale.it. Ok? Ecco, però, siccome ieri, il 4 luglio, in tutta Italia sono ufficialmente cominciati i saldi, i più bravi, i regali, li fanno adesso. C'è ok, salute!
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo dei bambini plus dotati, bocciati perché troppo intelligenti. È il paradosso che alcuni studenti si trovano a vivere sulla propria pelle alla fine dell'anno scolastico. Parliamo naturalmente dei bambini e ragazzi plus dotati, in inglese si chiamano GIFT, che anticipano le tappe dello sviluppo cognitivo in virtù dell'elevato quoziente intellettivo e del loro spasmodico bisogno di sapere. Riconoscerli non è sempre facile, ma spesso lanciano segnali inequivocabili. Leggono da soli già in età prescolare, fin da piccoli pongono domande spiazzanti su temi profondi come la vita e la morte, hanno una spiccata sensibilità emotiva e manifestano un forte senso di giustizia di fronte a situazioni percepite come inique. Si stima che questa condizione riguardi circa il 5% della popolazione, quindi non pochissimi, il che equivale a una media di un alunno per classe. Ed è proprio sui banchi di scuola che questo dono può risultare un po' ingombrante, trasformandosi in un fardello difficile da gestire. Se le femmine riescono a mascherare più a lungo la loro vivacità intellettuale cercando di adeguarsi al contesto, i maschi tendono invece ad adottare comportamenti più problematici che spesso finiscono per metterli in aperto contrasto con compagni e docenti, complicando non poco il percorso scolastico. A volte la questione finisce perfino in tribunale con genitori che fanno ricorso contro brutti voti e bocciature perché convinti che siano dovuti all'incapacità della scuola di riconoscere e valorizzare l'alto potenziale cognitivo dei figli. Per loro le cose potrebbero presto cambiare in virtù di un disegno di legge al vaglio del Parlamento che per la prima volta introduce in Italia un quadro normativo organico per gli studenti plus dotati. Il provvedimento punta a riconoscere ufficialmente gli alunni ad alto potenziale cognitivo, includerli tra i portatori di bisogni educativi speciali e garantire loro una didattica realmente personalizzata. Tra gli obiettivi dichiarati c'è anche la prevenzione del cosiddetto sottorendimento e la riduzione del fenomeno dell'abbandono scolastico. Il disegno di legge delega il governo ad adottare uno o più decreti attuativi per garantire il diritto allo studio e percorsi personalizzati agli studenti plus dotati, prevedendo anche la possibilità, ad esempio, di saltare più classi. Si tratta quindi di un testo molto importante. Il disegno di legge pone anche l'accento sulla necessità di una formazione specifica per gli insegnanti, che spesso faticano a riconoscere gli alunni GIFT, quindi quelli plus dotati, scambiandoli per bambini problematici, affetti da disturbo da deficit di attenzione e iperattività, il famoso ADHD, o da disturbo oppositivo provocatorio. In realtà la plus dotazione non è una malattia né una neurodivergenza, bensì una neuroatipicità, ovvero un modo diverso di essere, una caratteristica biologica che spesso si eredita per via genetica dei genitori o dai nonni. La risonanza magnetica cerebrale evidenzia che nei soggetti plusdotati le aree della corteccia frontale e prefrontale coinvolte nei processi di giudizio maturano più precocemente rispetto ai coetanei. Spesso i GIFT dicono di sentire fumare il cervello e in un certo senso è proprio così. Da un punto di vista neurobiologico, il loro cervello è più plastico e mostra un più intenso sfoltimento delle connessioni sinaptiche deboli o inutilizzate. Inoltre va incontro a una maggiore attivazione bilaterale di entrambi gli emisferi cerebrali, insomma, hanno un cervello che funziona di più. Grazie per essere stati con noi.
4: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
7: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
8: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

0: darti mai più.
1: Quelle solite canzoni fatte a domanda nel titolo che potremmo mandare ai nostri amici e ai nostri parenti al posto di un messaggio. Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Latte Miele in questa domenica 5 luglio insieme? Ecco, proprio oggi, perché io riparto dall'almanacco di questa data. Cosa è successo all'interno di questa data nell'antichità, nel passato? È nata una domanda incredibilmente frequente di questi tempi. O la facciamo ai nostri amici oppure ce la fanno. La domanda è: ma tu quest'anno dove vai in vacanza? Questa domanda nasce oggi in Inghilterra, quindi il 5 luglio del 1841, per un'idea semplice ma alla fine rivoluzionaria del signor Thomas Cook. Perché cambia le carte in gioco per quanto riguarda i viaggi di noi comuni mortali? Perché fino a quel tempo viaggiare era una prerogativa dell'altissima borghesia, dei ricchi ricchissimi, di chi aveva un portafoglio cospicuo. Non si parlava di viaggi, si parlava di grand tour in giro per l'Europa alla scoperta della cultura, dell'arte. Thomas Cook si arrabbiò di questa tendenza così esclusiva e pensò: ma io posso organizzare una gita breve, brevissima, ad un costo accessibile e far partecipare tutti, anche i lavoratori del tempo? Benissimo, la organizzò. Organizzò questo viaggetto in Inghilterra da Leicester a un posto veramente difficile, scusatemi, da pronunciare, Loughborough. Loughborough, un viaggetto per cui oggi impiegheremo in macchina 28 minuti, una mezz'oretta, al costo di un solo scellino. E quindi parteciparono in tantissimi e fu la prima gita, il primo esempio di turismo di massa. Adesso però è arrivato il momento di lanciare il prossimo disco. Torniamo in America, una nuova versione con quel colosso del rap che è Marracash. C'è Gianna Nannini su Latte Miele.

L'incontro con Gianna è stato mitologico. Abbiamo vari lati in comune. Siamo due grandi urlatori, ma soprattutto due persone senza peli sulla lingua. Allora, c'è Gianna Nannini, che avete appena sentito qui su Latte Miele, che sta festeggiando i 50 anni dal suo primissimo album, omonimo album, quindi si chiamò Gianna Nannini, datato nel 1976. Al cui interno trovavamo America nella sua versione originale. Questa nuova versione, insieme a Marrakesh, si chiama America Inc. Ed è stata proprio questa la canzone che 50 anni fa l'ha lanciata verso le vette di classifiche assolutamente non solo italiane. Infatti l'aspetta un grande concerto quest'anno, solo uno in questo 2026, ma poi è un progetto di celebrazioni che durerà almeno 2 anni. L'aspetta solo un concerto, non in un luogo italiano, non in una città italiana. Sarà a Berlino, in una delle arene rock più leggendarie di tutti i tempi, che ha visto nomi come i Rolling Stones, che ha visto nomi come i Depeche Mode, che ha visto nomi come Gianna Nannini.

0: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
1: L'oroscopo è offerto da...
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
7: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
6: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
8: Parte il nostro solito viaggio nel tempo, quindi una canzone per decennio dagli anni 70 ad oggi con un inno alla libertà firmato Umberto Tozzi. Zingaro, io voglio vivere come te, andare dove mi pare, non come me, anzi, stai attento alla civiltà.

sempre sincero, sempre umile, sempre gentile, quello cantato da Gianni Morandi. Lo ritroviamo nell'89, dall'89 su Latte Miele con Varietà, un titolo quasi televisivo che mi fa venire in mente il compleanno televisivo più importante di oggi. Oggi, 5 luglio del 1947, nasce Giancarlo Magalli. Auguri a lui, una delle facce più simpatiche che mi vengono in mente, e a tutti voi all'ascolto di Latte Miele.

0: abbiamo appena citato il compleanno di Giancarlo Magali. Se ci stai ascoltando, tantissimi auguri Giancarlo, è nato proprio oggi nel 1947. Restiamo in TV per questa canzone, che è stata la canzone che ha portato Anna Oxa per la sua 8ª partecipazione al Festival di Sanremo. Donna con te su Radio Latte Miele. Siamo all'interno del nostro viaggio nel tempo, è domenica 5 luglio, ancora buona domenica. Sapete che io, Matilde, adoro aprire l'almanacco di questa giornata, e oggi è nata, come vi dicevo, la prima gita. È nato oggi nel 1800, alla metà del 1800, in Inghilterra, un primo esempio di turismo di massa, che fino al tempo era una prerogativa dei ricchi ricchissimi, dell'alta borghesia, che facevano questi grand tour. Ma Thomas Cook, questo imprenditore del 1800 in Inghilterra, organizza questa gita, un'andata e ritorno in giornata fattibile con i treni del tempo, che impiegò un'oretta e mezzo all'andata, un'oretta e mezzo al ritorno, tra Leicester e Loughborough, o qualcosa del genere, mi potete correggere al 335-787-1910. Il costo di questa gita organizzata fu molto molto accessibile, perché venne pensata soprattutto per i lavoratori del tempo. Uno scellino a testa, che includeva anche un piccolo pranzo al sacco. Questa iniziativa convinse davvero tanto i partecipanti, si sparse la voce e fece in modo che il signor Thomas Cook rese di queste gite, di questi viaggi organizzati, ne fece una grandissima attività lavorativa, un impero. Fu il primo ad organizzare le gite verso le esposizioni europee del tempo, la prima crociera sul Nilo, e anche oggi la Thomas Cook sopravvive, è una delle più grandi compagnie di viaggi internazionali ed è stata per esempio il main sponsor delle Olimpiadi di Londra 2012.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Spock Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

Mi hai chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada?

questa data, il 5 luglio, verso la metà del 1800, e anche oggi raccolgono tanto tanto successo. È stato fatto uno studio a marzo di quest'anno, ha preso in analisi le opinioni di una migliaia di italiani, uomini e donne, insomma un campione variegato, ed è stato chiesto loro cosa ne pensano di questi viaggi che si oppongono oggi al fai da te. Quindi tu accetti di pagare e abbracciare un programma o di un'agenzia di viaggi fisica, oppure di quelle molto famose e molto di tendenza nate nelle piattaforme online, ma soprattutto accetti di viaggiare con degli sconosciuti. La metà degli intervistati ha detto che ha compiuto un viaggio organizzato oppure sarebbe interessato a farlo. Uno dei motivi più interessanti di questo successo, di questa tendenza positiva, è l'effetto estraneo protettivo. Cioè succede che quando tu incontri un estraneo non ci sono preconcetti e tendi ad aprirti, tendi a sviscerare vita, morte, miracoli con un orecchio che non ti ha mai ascoltato prima d'ora e che quindi forse, ma dico forse, non ti giudicherà.

0: 13:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: tu metti insieme due titani della dance italiana e della dance internazionale, il Tuca Tuca e la Macarena, e la ricetta non può che essere micidiale. Tra l'altro, una delle voci più estive dell'estate italiana di sempre, Baby K. Insomma, il resto è storia. Baby K apre la seconda nostra ora insieme di quest'oggi. Matilde colpevole al microfono con voi fino alle 16. Vi dicevo che è il compleanno di Giancarlo Magalli. Per i più, questo dipende da una percezione generazionale, Giancarlo Magalli è un grande volto televisivo, è stato il conduttore trentennale dei Fatti Vostri, quindi le mattinate su Rai 2. Dal mio punto di vista, Rai 2, sì, dal mio punto di vista, sapete, Giancarlo Magalli è stato il doppiatore della versione italiana del film della Disney Hercules, ok? E ha doppiato Filottete, il satiro, l'allenatore di eroi che riesce, che all'inizio è molto molto scettico, ma poi si affeziona ad Hercules e lo riesce a rendere un eroe. È successa la stessa cosa per tanti volti importanti dello spettacolo italiano, per tanti cantanti. Sapete che io adoro le liste e quindi vi ho portato una bella lista di chi ha doppiato cosa nella storia della Disney italiana. Partirei dal mio preferito, Gigi Proietti, che ha ovviamente doppiato il genio all'interno delle avventure di Aladdin, film del 92, passando per Massimo Ranieri, il gobbo all'interno del Gobbio di Notre Dame, ha interpretato Quasimodo nelle canzoni, e chi interpretava la sua innamorata, la zingara Esmeralda, fu una bellissima e bravissima Mietta.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot. Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
5: E vado su, e vado giù, giù, giù, e vado su, su, su, e vado giù, giù, giù.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
7: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Loro sono Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele con le ragazze in questa domenica 5 luglio in cui abbiamo deciso di lanciare degli indovinelli ai nostri amici, gli amici con cui passeremo questa domenica grazie a Radio Latte Miele. Siamo all'interno di una lista di personaggi Disney che sono stati doppiati da persone, figure importanti o della musica italiana o del mondo dell'intrattenimento, partendo dal fatto che oggi è il compleanno di Giancarlo Magalli, che ha doppiato l'allenatore di Eroi all'interno della versione Disney di Hercules, ovviamente la versione italiana. Siamo passati poi per Gigi Proietti, quindi il genio di Aladdin, Massimo Ranieri, non tutti lo sapevano, Quasimodo all'interno di Notre Dame, affiancato da Mietta nei panni, anzi nella voce si può dire, di Esmeralda, Fabrizio Frizzi, veramente intramontabile, indimenticabile, quindi Woody in Toy Story, ovviamente fino a quando è stato con noi. Sta uscendo quest'anno il quinto capitolo della saga, ovviamente non parliamo della voce, non possiamo più gustare la voce di Fabrizio Frizzi. Enrico Papi ha doppiato Mushu in Milan. Scusate, noi siamo in onda da Milano, ma stavo parlando del cartone Mulan, è quel dragoncello, anche lui un po' fastidioso, però alla fine l'aiuta Mulan a travestirsi da uomo per non disonorare la sua famiglia in quanto donna, quindi non può combattere. Uno dei miei preferiti, Renato Zero, che ha doppiato Jack Skeleton all'interno di Nightmare Before Christmas, un film d'animazione, in questo caso non un cartone, che cuce il Natale, la festa del Natale, con la festa di Halloween. E restiamo nel mondo della fantasia perché arriva in onda il nostro pirata genovese preferito, con le occhiaie e quindi la banda da pirata incorporata, c'è Bresh su Latte Miele.

Fresh che non si firma più alla fine dei suoi brani, allora lo faccio io dal 2026 BRSH su Radio Latte Miele con Da Dio. Eravamo all'interno di questa lista di grandi personaggi del mondo dello spettacolo che hanno doppiato all'interno della loro carriera famosissimi personaggi Disney. Non posso non concludere con Luca Bizzarri, Anna Marchesini e Paolo Kessisoglu all'interno del film datato 2000-2000 Le Follie dell'Imperatore, con Bizzarri nelle vesti, nella voce, per la voce di Kronk, la malvagia ad opera di Anna Marchesini e poi l'ingenuo aiutante di Yzma, Kronk, interpretato in modo magnifico da un Paolo Kessisoglu. In questa ricerca sono inciampata in un termine che non conoscevo, perché tutto è partito dal compleanno di Magalli. Ancora auguri al signor Magalli, nato in questo 5 luglio del 1947, interpretato, ha dato la voce a Filottete nelle avventure di Hercules nel film della Disney, e inciampo in questa definizione. Filottete è il deuteragonista della storia. E dico, ma che cos'è? Il dietologo, siccome è un allenatore di eroi? No, è il secondo personaggio principale per importanza e fa parte di quel gergo cinematografico che non sempre utilizziamo, e quindi così ho scoperto che non esiste solo il protagonista e l'antagonista, esistono anche i deuteragonisti, che immagino nessuno citi mai perché è veramente una parola difficile. Vi faccio altri esempi da storie famose: il signor Watson rispetto a Sherlock Holmes e ovviamente Sam rispetto a Frodo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ci piace sempre raccontarci la storia della prossima canzone, scritta da Gino Paoli nel 60, affidata alla voce di Mina da Mogol, che però non era così convinta di volerla interpretare, fino a quando non la sentì suonare e cantare al piano dal suo autore.

Il nostro secondo viaggio nel tempo insieme oggi lo possiamo definire stellare. Siamo partiti dal 1960 all'interpretazione di Gino Paoli del Cielo in una stanza, e poi Non voglio mica la luna, da quei movimentatissimi anni 80 che tanto mi pento di non aver mai vissuto. Io sarei voluta nascere nel 1963 per avere 20 anni nel 1983, l'anno secondo me più bello della storia della musica italiana e internazionale. Ancora buongiorno, ci stiamo facendo compagnia qui su Radio Latte Miele fino alle 16, e se pensavate di aver scoperto una parolina veramente ostica, la leggo perché sennò non riuscirei a ripetervela: deuteragonista, quindi il ruolo di Filottete nelle avventure di Hercules, di Watson nelle avventure di Sherlock Holmes, di Sam nelle avventure del Signore degli Anelli, quindi il secondo protagonista, l'alleato, il fedele compagno del protagonista. Sappiate che esiste anche il tritagonista, però non ho esempi pop da darvi perché questi nomi difficilissimi vengono sempre dall'antichità. È il terzo personaggio in ordine di rilevanza, ma è una tradizione del teatro classico greco e latino, quindi non ci sono esempi odierni. Un'altra menzione per il personaggio trickster: siccome abbiamo citato Gigi Proietti nella sua interpretazione, ha dato la voce al genio nelle avventure di Aladdin, ecco, il trickster è interessante perché stravolge le regole della realtà stessa, perché è magico, con la magia, e senza quel piccolo plot twist, senza la magia, tantissime delle storie a cui ci siamo appassionati da piccoli, ma direi anche da grandi, non sarebbero mai esistite. Bene, invece la protagonista indiscussa del nostro secondo viaggio nel tempo di oggi è la luna, e passiamo da Non voglio mica la luna a Sì, è proprio quella che voglio, c'è Eros.

0: è un altro posto. Come, caro il mio Eros Ramazzotti, queste storie che finiscono senza finale. Ci sono gli anni 90 e il 92, per essere precisi, qui su Radio Latte Miele, all'interno di questo nostro viaggio stellare, da Non voglio mica la luna a Dammi la luna. Dopotutto siamo la radio ufficiale del cavaliere dello zodiaco più importante dell'Italia, e quindi di Paolo Fox. La giornata non è finita, non sono nemmeno le 15, quindi c'è ancora tempo per spulciare il nostro oroscopo, sempre su www.lattemiele.com. Mentre io sono ritornata a farvi compagnia nel weekend, in compagnia del maestro Umberto Cappellato, e ho iniziato a fare radio in questi orari, in questi giorni della settimana, portando con me nel mio bagaglio di cose da dire le cose che mi fanno sentire più a casa. Vengo da un paesino e quindi oggi rispolveriamo una raffica di sagre italiane che stanno animando, vivacizzando le nostre province in questo weekend. Però lo facciamo seguendo e cercando di rispondere ad una domanda precisa: ma d'estate le sagre italiane diventano dedicate ad alimenti più leggeri, alimenti più freschi, più digeribili della nostra pesantissima e quindi buonissima cucina invernale autunnale? Io non ve la dico la risposta, però per esempio dalla regia l'hanno già intuita. Cominciamo però con una sagra fresca fresca. Cominciamo dalla nostra bellissima Sicilia e da un territorio che sembra lunare. Sempre per accostarci alle canzoni che abbiamo appena sentito, siamo alle pendici dell'Etna, siamo a Sant'Alfio, provincia quindi di Catania. La protagonista è la ciliegia dell'Etna, sia sotto forma di ciliegia e basta, perché è buona così, la prendi, la scegli, non c'è nemmeno da scegliere, sono tutte lucenti a questa sagra, sia sotto forma di dolciari. E questa, signori miei, è l'unica sagra dedicata a qualcosa di fresco.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
6: in via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
8: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
9: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
10: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
11: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
10: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
11: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
10: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
11: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
12: Telefono 0963 26 31 98.

personaggio più famoso di Sassuolo, Neck su Radio Latte Miele con Fatti Vanti Amore, l'ennesima occasione di karaoke stonato che questa radio vi propone ad ogni piasso spinto, ad ogni ora del giorno e della notte. A Sassuolo ci sono le ciliegie, le avevamo appena citate per la prima sagra che ci siamo spulciati oggi. Siamo in Sicilia, alle pendici dell'Etna. Io mi meraviglio sempre della nomenclatura dei tipi di ciliegie, perché si passa dalle tenerine, per esempio, ai duroni, i duroni di Vignola, e quindi siamo in quel di Sassuolo, attorno a Sassuolo siamo nell'Alta Emilia. Ci spostiamo un po' più in su, quindi andiamo in Piemonte per la sagra della Sautissa. Sapete cos'è la sautissa? Allora, innanzitutto, ovviamente, ingrediente fondamentale di una sagra locale? Il dialetto. E quindi in piemontese la sautissa è la salsiccia. Un ingrediente buonissimo, ma sicuramente lontano dall'essere leggero, soprattutto se lo abbini ai vini locali. Quindi parliamo del rosso delle Langhe e del Monferrato. E poi attenzione, c'è forse un'ombra di freschezza se ci spostiamo in Lombardia, siamo a Riva di Solto, siamo in provincia di Bergamo, la sagra del pesce, ok? Ovviamente parliamo di pesce di lago, perché siamo sulle sponde, sulle rive del lago di Iseo, quindi parliamo di lavarello, parliamo di tinca, parliamo di persico.

qualche minuto alle 15 di questa domenica 5 luglio insieme qui su Radio Latte Miele ci stiamo spulciando le sagre che animano l'Italia in questo weekend. Ho appena deciso durante il corso dell'ultima canzone che lo faremo in ogni weekend di luglio, perché comunque continueremo a tenerci compagnia, quindi segnalateci pure le vostre sagre preferite 335 787 1910.

0: 15:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: C'è Gaia su Latte Miele che continua a ricordarci le sue origini brasiliane. Apre la nostra terza ora insieme di questa domenica in queste frequenze gialle, romantiche e anche belle folcloristiche, perché siamo all'interno del nostro approfondimento sagre. Io adoro il folklore, lo tiro fuori ad ogni piè sospinto. C'è una domanda tramite la quale stiamo cercando di scoprire, esplorare quali alimenti animano queste feste rurali, contadine nelle nostre province. Ma questi cibi saranno leggeri, dato che è estate, oppure i protagonisti di queste sagre continuano ad essere pesanti e quindi buonissimi? La risposta è la seconda. Vado avanti con il Veneto, c'è la sagra del bisat e lo faccio solo per imparare tutti insieme che cos'è il bisat. Anzi, la bisat, siamo a Cintello di Teglio Veneto, in provincia di Venezia. La bisat è l'anguilla. Ah vabbè, la regia lo sapeva, ma lei è del nord, sono bene, è vero, ci sono delle radici venete, così risaluto il nostro Umberto Cappellato in regia e mi sposto gita breve in Sardegna, di cui mi stupisce il modo in cui viene preparata la zuppa di finocchietto selvatico. Siamo a Tula, quindi siamo in provincia di Sassari. Direte, una zuppa è un pochino più leggera della sautissa protagonista, quindi la salsiccia della sua sagra in Piemonte. Sì, però sapete qual è un ingrediente fondamentale della zuppa del finocchietto selvatico? Il brodo, con 40 gradi. Buonissimo.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Latte e miele.

0: Bam bam, bambina.
1: Se la disannuncia da sola questa canzone, Elettra Lamborghini qui su Radio Latte Miele, si chiama Bam bam bambina, come il suo ultimo verso. Arriviamo all'ultima sagra che ci spulciamo oggi nelle nostre tre ore insieme, così se non avete finito di riempire il vostro weekend e siete in zona potete dedicarvi a questi bocconcini per niente leggeri, nonostante sia luglio, nonostante ci siano tra i 35 e i 40 gradi. Finiamo in Emilia Romagna, siamo a Forlì in Popoli, una cittadina in provincia di Forlì Cesena che ha dato i natali ad uno dei padri della cucina italiana, anzi della divulgazione culinaria. Sto parlando del signore Pellegrino Artusi. Ok, la regia sa tutto, io spero di dare delle informazioni che almeno qualcuno all'ascolto non sapesse prima che le dicessi io. Allora, come funziona? Non è una sagra dedicata a un ingrediente specifico, è un percorso all'interno del gusto. Poi ovviamente, essendo in Emilia, non possiamo sfuggire dalle tagliatelle al ragù, dai passatelli in brodo e quindi anche in questo caso delle temperature altissime, ma dei bocconi buoni. Scoprire dell'esistenza di questa sagra mi ha fatto interrogare circa un libro che è sempre stato intoccabile negli scaffali di casa mia. Io vengo da una famiglia di cuochi e Pellegrino e Artusi è importante per aver pubblicato alla fine del 1800 La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, ok? Che però in casa mia si è sempre chiamato semplicemente l'Artusi. Un libro intoccabile, ma questo chi lo prende? Ma questo chi lo prenderà quando i nostri genitori non ci saranno più? Sapete che è stato per secoli e secoli il secondo libro più presente nelle case italiane, secondo solo alla Bibbia, ovviamente. Quindi tra poco ci scopriamo perché è diventato così fondamentale, un cult dei nostri scaffali. Prima il disco weekend di questa settimana. Trigno

cognami del disco Latte e Miele di questa settimana. Si chiama Irrecuperabile, Trigno, insieme a Ermal Meta. È che se sei irrecuperabile, e lo sai, l'importante è saperlo, rendersene conto e non rompere tanto le scatole agli altri. Ritorniamo nei termini aulici della nostra cucina italiana. Stavamo parlando di quel libro intoccabile dell'Artusi. Quindi questo signore che ha vissuto verso la fine del 1800 non era un cuoco, era un appassionato di letteratura. Era molto benestante, aveva una stregua di cuochi attorno a lui e si appassiona al viaggio culinario. Cioè lui capisce che per scoprire nuovi sapori bisogna viaggiare. E che cosa fa? Nel 1891 pubblica La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Perché è stato rivoluzionario? Innanzitutto fu il primo tentativo di unificare una cucina così diversa, una cucina così variegata come quella italiana. Sono passati nel 1891 solo 10 anni dall'unificazione dell'Italia e quindi si cerca di fare un'opera che comprendesse tutti. Anche laddove ci sono all'interno delle preparazioni dei termini dialettali, l'Artusi cerca di unificare un linguaggio e renderlo internazionale, ma soprattutto è il primo a darci un canone per tutti i ricettari di lì in poi, in Italia e nel mondo, con una semplicissima operazione. È il primo che numera le ricette.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner Radio Latte Miele.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
4: L'oroscopo è offerto da...
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
6: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Spot.
8: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
9: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
8: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
9: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
10: Uno dei miei ingredienti preferiti dell'estate di Latte Miele è il riemergere di una delle voci più simpatiche della musica italiana, quella dei Watussi, quella del Guarda come dondolo, quella del Finimondo, che è successo quando si è trovato un capello sul gilet.

Ogni volta che ci gustiamo un pezzo di Mina qui su Radio Latte e Miele, ci piace ricordare quanto sia stata vasta la sua produzione artistica, la sua produzione discografica. Pensate che questo brano è del 1983 e nel 1983 il vinile che riportò Devi dirmi di sì da un lato e la Controsamba dall'altro, perché era ovviamente il controlato, era già il suo 125esimo singolo. Quindi immaginatevi a quanti singoli sia arrivata oggi Mina nel 2026. Ma sono già partiti gli anni 90, è la canzone con cui finiscono le migliori serate in discoteca. C'è il gioco.

0: 194, inserito anche in una classifica molto importante che ormai sapete a memoria perché ve la offro a propulsione durante le mie ore qui su Radio Latte e Miele, la classifica dei 100 dischi italiani più belli secondo la rivista musicale Rolling Stone. Al quinto posto c'è proprio il Giova. Ovviamente lo precedono nomi come Lucio Battisti, come Franco Battiato e come giustamente Fabrizio De André. Me ne sono dimenticata una, volete che ve lo trovi? Dai, lo trovo, sentite un po' di fogli perché io ho portato tutta la top 5. Ah, ovviamente mi manca il primo, ovviamente dal 1983, Bollicine di Vasco Rossi. E ci mancano insieme una manciata di minuti, una manciata di canzoni, poi lascio lo spazio alla classifica di Radio Latte Miele ad opera di Vaschi, ma concludo con la mia scoperta della settimana, la scoperta che più mi ha scioccato. Sto riguardando una serie fantasy che mi racconta anche i costumi del Medioevo, ovviamente lo sapete, il fantasy si sposa sempre molto bene con le ambientazioni medievali, e sono inciampata sull'idromele. Idromele. E secondo voi, una cosa che si chiama idromele, che cos'ha alla base? Qual è l'elemento fondamentale dell'idromele? Le mele, come pensavo io? No! Assolutamente no! Mati, lavori da latte e miele e l'idromele è il fermentato più antico del mondo, quindi è una bevanda alcolica che ha alla base il miele. E scoprendo la storia dell'idromele ho scoperto anche perché si dice, e ve lo dico tra poco dopo un pizzico di pubblicità, luna di miele.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Rap, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Latte Miele.

0: amami o faccio un casino.
1: Eccolo qua l'altro cantante che nel 2026 chiude spesso le serate in discoteca. Direi che nella top 2 c'è il Giova con Serenata Rap e poi c'è Coez o con Faccio un casino che, o con Sei bella che la musica non c'è. È un modo per concludere la serata in un modo più lento, ma è anche un modo per farci sapere a noi che stiamo ballando che è arrivato il momento di avvicinarci all'uscita. È diventato proprio un codice di linguaggio ormai. Noi stavamo parlando dell'idromele, la mia scoperta della settimana è che non è a base di mele, nonostante il nome ci possa

una bevanda alcolica e quindi ti portava ad essere più allegro, ad essere più energico, insomma finitelo voi questo racconto. Siccome ai tempi in cui si regalava l'idromele i mesi non venivano chiamati mesi ma venivano chiamate lune, da lì è nato il nome luna di, l'espressione luna di miele. Quindi vedete, dalla mia ignoranza derivano a volte anche alcune curiosità. E allora ci lasciamo con la domanda che ci facciamo sempre nell'ultima puntata insieme della settimana: ma voi, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Latte Miele, lo sapete quando scade il miele? Mai.

0: 16:01.
1: Grazie Matteo Osso, inizia la classifica.
2: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: Allo, allo, allo, ciao a tutti, ciao, buon weekend. Io sono Vaschi, ci teniamo compagnia per le prossime due ore ascoltando 25 canzoni. C'è la classifica di Radio Latte e Miele, dove queste 25 canzoni sono state scelte non così a casaccio nel palinsesto di Radio Latte e Miele, ma semplicemente sono quelle che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana. Siamo in procinto di iniziare quest'estate, quindi vuol dire anche tante nuove belle canzoni che entrano. In questo caso, in questo weekend, ne entrano tre, e quindi per ogni canzone che entra ce n'è una che esce. Salutiamo infatti da settimana scorsa Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia, poi Amore è di Elisa e Non dovrei, non dovresti di Renga e Giusy Ferreri. Ma prima di passare alla numero 25, ascoltiamo al volo il podio della settimana scorsa, dove trovavamo alla posizione numero 3 Bossa Nostra di Gaia.

Dalla bossa nostra di Gaia passiamo a un bel sound molto energico di Merck & Cremont insieme ai The Colors e Serena Brancale. Partenope alla posizione numero 2 la settimana scorsa. Che cosa?

0: Vabbè, senza avvisare, soprattutto quest'anno è arrivata bella, bella carica, bella calda l'estate. Chissà se i pinguini saranno primi anche questa settimana. Intanto passiamo proprio a questa settimana, alla numero 25, dove troviamo un bel duo, Trigno ed Ermal Meta, Irrecuperabile, alla 25.
1: Salverei

Businessman, si chiama così la canzone alla numero 24 della classifica di Radio Latte Miele, Cedite nella Piaga, che può festeggiare grazie alla sua Che Fastidio, canzone che ha presentato al Festival di Sanremo e fa sempre parte dell'album Miss Italia, dove troviamo anche Businessman, e ha vinto un premio Tenco per la categoria miglior canzone singola. Quindi grandi complimenti a Dito nella Piaga, che si porta a casa una bella targa Tenco con Che Fastidio. Ma passiamo da una canzone che ascoltavamo in cappotto e maglione, era fine febbraio, a una uscita in questo periodo dove non indossiamo né il cappotto, né il dolce vita, né qualsiasi cosa che ci possa portare del caldo e più. Nuova entrata in classifica, Antidroga con Emma e Fabri Fibra, la numero

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, alla posizione 22 della classifica di Radio Latte e Miele?
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
6: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
7: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
6: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
8: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
9: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.
11: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: La parte iniziale della classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18 ascoltando 25 canzoni. Sono quelle che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele. La prossima canzone è la numero 21 e facciamo con lei il gioco della classifica. Cioè, ascoltiamo il primo brano della prossima artista, che è anche facile da riconoscere, e cerchiamo di capire chi è durante la canzone, anche se in questo caso è molto facile perché è un singolo che è uscito ben 8 anni fa nel 2018 e si chiama Pam Pam.

Elettra Lamborghini, che iniziava la sua carriera con l'album Twerking Queen, con ben 2 dischi di platino anche per Pam Pam. Il Pam Pam poi è diventato Bam Bam, infatti alla 21 troviamo Bam Bam Bambina. Elettra Lamborghini su Radio Latte Miele.

0: e andiamo. Troviamo la posizione numero 20 Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso su Radio Latte e Miele, in questo bel video dove si possono vedere anche i nostri studi. C'è il video della canzone, infatti hanno avuto questa grandissima idea a livello di marketing in Hit Parade di mettere gli studi delle maggior radio italiane per poi avere indietro della pubblicità, no? E mi sembra, come dicevo prima, una grandissima trovata. Un'altra bella trovata di marketing è quella di spoilerare un pochino su TikTok i nuovi singoli, magari che sono lì lì per essere pubblicati. L'hanno fatto anche Gabri Ponte e Jovanotti, che su TikTok hanno presentato la numero 19 della classifica, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

0: maledetto me.
1: Si chiama così la canzone alla posizione numero 18 della classifica di Radio Latte Miele alla firma di Fulminacci, Maledetto me.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Spot.
7: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
8: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
7: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
11: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: E spesso durante la classifica parliamo di musica e cerchiamo anche di capire dove stiano girando i nostri amici cantanti. Ecco, uno di questi è il nostro amico Fra Quintale, che ha iniziato il suo Summer Tour 26 questo venerdì appena passato a Pordenone. Poi il giorno dopo ad Alba e continuerà per tutto luglio in giro. Importante è anche l'evento a Villa Bellini a Catania. Infatti lì canterà il 23 luglio Fra Quintale vicino a uno dei ristoranti, e questo è un giudizio molto personale, è molto buono, forse uno dei più buoni della città e soprattutto uno dei più storici, quindi vi consiglio lì un bel arancino. Nel frattempo ci prendiamo sia un arancino che un'aranciata, lo consiglia Fra Quintale, che troviamo alla posizione 17 della classifica di Radio Latte.

Troviamo una bella accoppiata alla posizione 16 della classifica, l'ultima canzone, Julie, produttore, Biagio Antonacci al microfono, e stanno pian piano uscendo tutti i brani dell'ultimo album di Julie, si chiama Solito Cinema, e tra le varie collaborazioni c'è anche questa bella con Biagio Antonacci. Infatti parla un po' la canzone dell'epilogo di un amore, con questa ballata pop che si apre a nuovi amori, visto che siamo in estate, ci stiamo preparando a divertirci, almeno chi si è appena lasciato trova terreno fertile durante il caldo estivo. Bella questa collaborazione intergenerazionale tra un Gen Z come Julie e un Biagio Antonacci, che ha iniziato a fare musica ancor prima che Julie nascesse. C'è un'altra collaborazione intergenerazionale, hanno creato Viva la Vasca, Benji e Fede insieme a Alex Britti, li troviamo alla 15. In questa

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!

0: devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attesi disturbi degni di nota. Temperature in aumento, in serata e nella prossima notte sempre bel tempo su tutta l'Italia, con nuvolosità quasi del tutto assente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
6: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
7: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
6: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
7: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
6: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
7: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
8: Telefono 0963 26 31 98.

0: abbiamo ascoltate 13. E se la matematica non mi inganna, ne mancano ben 12.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
0: Più precisamente il giro di boa della classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Vasco e ascoltiamo insieme in queste due ore tra le 16 e le 18, sabato e domenica, 25 canzoni. Non è che le prendiamo così a caso, sono le 25 che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana su Radio Latte Miele. E proprio sul nostro sito, che è lattemiele.com, trovate anche nella varie sezioni, nella sezione programmi e poi classifica, il cartaceo per vedere tutte le salite e le discese delle canzoni che abbiamo ascoltato e che ascolteremo durante queste due ore. Ecco, in questo caso, parlando di classifica, si parla anche di stabilità, perché rimane alla posizione numero 12 Tuca Macarena. Lei è Baby K, l'ascoltiamo insieme nella classifica di Radio Latte Miele.

Si chiama proprio Flamenco Paranoia, la firma è quella di Samurai J, alla posizione 11 della classifica, e piace moltissimo l'ultima canzone del buon Samurai perché continua a rimanere alta in classifica, anche se la gente impazzisce per Ossessione. Infatti è in giro per l'Italia il buon J e lo si vede dai titoli dei siti. Andando a scrivere Samurai J su Google esce Nola, Samurai J al ritmo di Ossessione. Samurai J al concerto di Palermo da saltare, fa saltare 47.000 persone. Samurai J, il foro italico è una vera e propria ossessione. Insomma, è piaciuta molto agli italiani, anzi più agli italiani forse che ai giudici di Sanremo questo singolo. Un altro singolo che piace molto è firmato da Jovanotti Alfa e si chiama Buon Vento, lo troviamo alla 10.

0: L'hanno già detto loro, Alfa Giova Bonvento, alla 10 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3 12%. Anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro. In pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
8: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma tende lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Alma tende ti sorprende.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
2: Siamo alla top 10 della classifica di Radio Latte Miele. Infatti abbiamo appena salutato Giovanotti e Alfa con la loro Buon Vento alla numero 10. Alla numero 9 troviamo Bresh. Cercando un po' il suo nome su Google escono fuori ovviamente le quattro datate sold out di cui abbiamo parlato molto all'Arena del Mare di Genova, e poi anche un altro evento di Bresh a Toronto in Canada il 4 luglio. Ma io mi sono detto, ma il 4 luglio non è lo stesso giorno di una delle quattro date di Genova? In realtà sì, e mi sono chiesto com'è possibile. In realtà si tratta di un errore di Google, perché a Toronto ci sarà una serata del famosissimo in quella zona Bresh Party. È stato quindi un banale caso di omonimia che non ha nulla a che vedere con Andrea Brasi. In arte Bresh, che troviamo alla posizione numero 9 della classifica di Radio Latte Miele con Daddio.

Alla 8 troviamo Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, che non ha agitato Coca-Cola ma più che altro champagne da poco, visto che si è sposato con Carolina Sansoni il 13 giugno. Poi lo champagne del 13 giugno l'ha lasciato da parte per questa bella Coca-Cola. Infatti a solo 6 giorni dalle nozze ha pubblicato Agitare Coca-Cola, che nel giro di pochi giorni è entrata subito in alto in top 10 nelle classifiche delle canzoni di Year One. Ecco, qual è un altro ragazzo che ha avuto un periodo molto brillante? È Irama, che si è fatto il suo primo San Siro, ne abbiamo parlato molto spesso, abbiamo visto anche sui profili social di Radio Latte e Miele tutte le immagini di questo bellissimo live, dove ha portato anche un sacco di amici. Tra le varie canzoni ha cantato anche Cabana, che troviamo molto in alto alla posizione numero 7 della classifica di Radio Latte e Miele, anche un possibile tormentone estivo.

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
2: Le canzoni italiane più ascoltate della settimana. Numero 6.

Le ragazze, Clares Giovanni, posizione numero 6 per loro nella classifica. Parlando non tanto delle ragazze, ma della ragazza, Clara è in corso il suo Summer Tour 2026, infatti sta calcando piazze e festival italiani e continua anche a farlo, soprattutto a luglio con le prossime tre date. L'11 luglio la troveremo a Trieste al Castel di San Giusto, dal giorno dopo il 12 luglio a Villa Literno in provincia di Caserta, poi Agiram a Enna il 26 di luglio al Summer Music Village. Ecco, ci sono anche dei ragazzi che hanno deciso, no, magari quest'estate ce ne stiamo tranquilli, anche perché comunque è difficile girare in estate, c'è anche molto caldo, però questi due, in questo caso Angelina Mango e Marco Mengoni, si muoveranno in giro per l'Italia soprattutto in autunno, e intanto ora in estate li troviamo alla posizione 5 con Canto d'Amore. Senti

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Entriamo in top 5 con la solennità di Canto d'Amore, Angelina Mango e Marco Mengoni alla posizione numero 5 della classifica di Radio Latte e Miele.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provarti.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
8: L'oroscopo è offerto da...
9: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
10: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
12: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
11: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
12: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
13: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
14: Latte e miele. Sonda.

comuni immortali. Achille Lauro alla posizione numero 4 della classifica con il buon Achille, che è stato forse motivo di vari dissidi tra Mediaset e Rai, perché il suo concertone a San Siro sarebbe dovuto essere trasmesso sulla Rai, gli accordi c'erano, era tutto pronto, ma poi è arrivato il biscione che ha detto no, non si fa sulla Rai. Infatti è probabile che il concertone di Achille Lauro verrà trasmesso su Canale 5, probabilmente, e banalmente gli avranno fatto un'offerta che non poteva rifiutare. Sarà un bel enigma estivo. Ecco, passiamo da un probabile enigma estivo a un probabile tormentone estivo. Firmato da Merck & Cremont, al microfono Serena Brancale, The Colors. Partenope alla numero 3.

Partenope, Merken, Cremont, Serena Brancale, i The Colors alla posizione numero 3 della classifica di Radio Latte e Miele, con i The Colors che stanno suonando un po' dappertutto, anche se la maggior parte delle date imminenti sono nelle isole. E chiamali scemi, perché mi ha fatto un po' ridere una dichiarazione di Stash che ha detto: il nostro legame con una di queste isole, ovvero la Sardegna, è viscerale, suonare qui d'estate è il top. E grazie al cavolo, come si dice dalle parti mie, anche perché dopo, magari, o anche prima di un concerto si potrebbe andare in spiaggia, e non devo dirvi io come il mare della Sardegna. E poi magari un bel aperitivo, si prende un po' di pane guttiao, pizze sfoglie e birretta del luogo, che è abbastanza famosa. Poi invece ci preferisce il Sud America, precisamente il Brasile, ed è lì che andiamo con il sound di Gaia e la sua Bossa Nostra, la posizione numero 2 della classifica.

0: Il miglioramento rispetto alla settimana scorsa, la bossa nostra di Gaia la troviamo alla posizione numero 2 della classifica di Radio Latte e Miele, subito prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate.
1: Numero 2.

0: State lì pronti perché arriva la numero uno della classifica di questa settimana.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Spot Polistena dal 1860 è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
7: Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
7: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
7: In via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
1: Una classifica che ha ascoltato 24 canzoni, manca solamente la numero 1, visto che sabato e domenica dalle 16 alle 18 ascoltiamo 25 canzoni, non prese così a caso, sono

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari anche oggi si portano indosso la medaglia d'oro della classifica di Radio Latte e Miele, che è finita qui, basta, ne ascoltate 25, quante altre ne volete ascoltare? Noi ci risentiamo alla prossima, buon pomeriggio a tutti, ciao!

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.bellimonellitropea.it.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
5: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
0: Fatti Bravo, Raff, Fausto Reali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia con nuvolosità quasi assente. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, eccezione fatta per isolate velature innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tanto sole, sporadici e rapidi rovesci invece potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
7: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
8: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
7: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
8: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
7: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
8: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valencia.
6: Telefono 0963 26 31 98.
9: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 18:59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con Adiane Kronos Prometeo. Repower pubblica la seconda edizione del suo white paper dedicato al turismo e all'innovazione, realizzato in collaborazione con turismi.ai, l'associazione italiana per l'intelligenza artificiale nel turismo. Dal documento emerge con forza la necessità di considerare il settore come un ecosistema multilivello, composto da molti ambiti strettamente interconnessi, dalla cultura alle connessioni, dall'infrastruttura alla sostenibilità, dalla rigenerazione fino alla tecnologia. Fabio Bocchiola, amministratore delegato Repower Italia.
3: La sostenibilità passa attraverso diversi elementi e la capacità di far, come dire, convivere elementi e opportunità è secondo me il segreto, insomma, per far sì che il turismo possa essere diventare una leva importante per lo sviluppo di territori anche marginali. Questo noi lo vediamo spesso come Repower quando dobbiamo realizzare un impianto fotovoltaico, eolico, che diventano spesso leve per far nascere altre attività, per esempio legate all'agricoltura o all'industria locale.
2: A giugno le temperature superficiali del mare globali hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. A confermarlo il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus. Nel 2025 le aziende di trattamento hanno gestito 588.689 tonnellate di RAE, un quantitativo in crescita del 9% rispetto al 2024. Questo ha favorito l'incremento del 3% del tasso di raccolta, che oggi si attesta al 32,5%, è quanto emerge dal report gestione RAE. Il monitoraggio condotto da ISPRA nel corso del 2025 evidenzia un incremento dell'incidenza degli incendi rispetto all'anno precedente. La superficie complessiva interessata ammonta a 965 km quadrati, un valore che quasi raddoppia le stime registrate nel 2024. Il 90% delle imprese considera la sostenibilità un valore di riferimento e l'82% dichiara che la sostenibilità sociale ha assunto un'importanza maggiore rispetto a 5 anni fa, è quanto emerge dal quarto rapporto dell'osservazione Sodalitas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.

0: Smart. Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Un saluto dalla redazione.
9: La polizia ha notificato l'avviso di conclusione indagini a 9 persone per il tentato omicidio di un giovane salernitano arrivato a Crotone con un carico di oltre 3,5 kg di hashish. Due giovani erano stati arrestati a gennaio con l'accusa di aver colpito con numerosi colpi d'arma da fuoco. I 9 indagati dovranno rispondere di tentato omicidio, porto illegale di armi da fuoco, favoreggiamento personale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cosenza il 67enne originario di Napoli, investito sulle strisce pedonali a Cittadella di Bonifati mentre attraversava la statale 18. Secondo rilievi del nucleo radiomobile dei carabinieri di Scalea, intervenuti sul posto, l'uomo si trovava in corrispondenza di una pizzeria quando è stato travolto da un'auto. Il conducente si è fermato a prestare soccorso. Proseguono le indagini. L'eurodeputata Giusy Princi annuncia l'avvio di uno studio europeo sulla valorizzazione della professione docente, promosso dalla Commissione Cultura del Parlamento Europeo. L'indagine analizzerà carenze di insegnanti, formazione, condizioni di lavoro e benessere del personale. L'obiettivo è definire nuove raccomandazioni per rafforzare il ruolo dei docenti nei sistemi educativi europei. L'iniziativa punta a sostenere la qualità dell'istruzione e ad affrontare le principali criticità del settore. Il Parco Nazionale del Pollino ospiterà la seconda edizione del Bus Sentiero Fest. Per 13 giorni i camminatori provenienti da tutta Italia percorreranno oltre 190 km della Riviera dei Cedri fino a Sibari, attraversando Calabria e Basilicata lungo un itinerario che coinvolgerà Scalea, Aieta, Laino Borgo, Papasidero, Saracena, Morano Calabro, San Lorenzo Bellizzi, Civita e Sibari. L'iniziativa, cofinanziata dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria, si avvale della collaborazione di numerosi partner istituzionali e del patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Calabria e Basilicata e del Touring Club Italiano. Col Diretti Calabria ha istituito la consulta regionale della pesca marittima, nominando Antonio Mancuso referente regionale. L'organismo riunisce le marinerie calabresi e coordinerà le istanze del settore in raccordo con la consulta nazionale. Obiettivo: rafforzare rappresentanza, sostenibilità, competitività e tutela del reddito dei pescatori, valorizzando l'economia del mare. La consulta sarà un punto di controllo stabile per affrontare le sfide del comparto ittico calabrese. Trenitalia potenzia i collegamenti estivi da e per la Calabria. Tornano fino al 6 settembre i treni notturni sulla via Tropea e aumenta anche l'offerta diurna. Sulla Ionica dal 5 luglio al 30 agosto sarà attiva ogni domenica una nuova coppia di treni tra Reggio Calabria e Catanzaro Lido. Confermate inoltre le corse aggiuntive tra Sibari e Crotone. L'obiettivo è quello di facilitare gli spostamenti verso le principali località turistiche della regione durante l'estate.
10: Ed è tutto, a più tardi.
11: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
12: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
13: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
11: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it. Un po'

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90, 1996.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
3: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 20 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Buona nuova settimana dalle stelle di Latte e Miele, Ariete, giornata in crescita, soprattutto nel pomeriggio con la luna favorevole. Buone energie per amori, incontri, anche se restano da sistemare alcune questioni di lavoro e soldi. Giove è tornato favorevole, però è stato contro per molti mesi, ecco perché bisogna spazzare via qualche ambiguità. Toro, recupero progressivo e tra l'altro, se ti interessa l'amore, come ho già spiegato, dal 9 si aprono le porte dei sentimenti, luglio porta incontri, chi è single dovrebbe iniziare a guardarsi attorno. Riconciliazioni e cambiamenti. Il lavoro chiede un po' di pazienza, soprattutto se devi rinnovare un accordo o un contratto. All'inizio potrebbero non esserci le stesse idee, divergenze anche per motivi di soldi. Gemelli, fase di recupero dopo stress vissuti di recente. C'è chi è stato male, ha corso un rischio a giugno. Serve prudenza e relax, ma le prospettive migliorano per lavoro e relazioni interpersonali. Oggi attenzione però nei rapporti con Pesci e Sagittario. Cancro, il lavoro è centrale. E addirittura c'è chi ha cambiato gruppo, ruolo, programma da giugno. Arrivano conferme e miglioramenti. Capisco che ci sia un pochino di ansia, però devi andare oltre. Anche per te, come per altri segni, il passaggio di Venere, che dal 9 cambia segno, si rivelerà favorevole. Per il segno del Leone, amore e relazioni in primo piano, con possibilità di recupero, nuovi inizi. Io penso che i leoni in questo periodo siano davvero vulcani in eruzione, buone occasioni un po' per tutto. Serve però gestire con attenzione la forma fisica, che a giugno è stata un po' giù di corda, adesso recupera, Marte ha cambiato segno. Vergine, giornata un po' confusa ma in miglioramento, dal 9 arrivano conferme, l'amore torna protagonista. Non vorrei che nel weekend ci sia stato un momento di disagio, proprio con una persona a cui tieni, ma che in questo periodo sembra un po' lontana dalle tue esigenze. Bilancia, prima parte della giornata migliore, poi attenzione perché la serata porta stanchezza. Che ci sia stress in questo periodo è normale, perché stai pensando a tante cose, anche ad un recupero. Giove sostiene progetti e crescita nel lungo periodo. Scorpione, serve un pochino di prudenza in amore, delle decisioni lavorative. Alcuni hanno dovuto contattare a giugno un legale, un esperto, per risolvere una questione di contratti e accordi, affitti, vendite, compravendite, sono in ritardo. Sagittario, dal pomeriggio energia migliore per amore e relazioni, attenzione però a non esagerare nello sprecare le energie. Tu vuoi fare tante cose, ma Marte in opposizione dice di essere parchi, cauti nell'esporsi. L'amore potrebbe essere fonte di ripensamenti in questo periodo. Capricorno, la giornata è impegnativa. Mercurio e Sole in opposizione chiedono una revisione dei conti. E lo sanno bene tutti quelli che gestiscono un'impresa, un'attività in proprio, gli artigiani. Attenzione al lavoro e soldi, sarebbe il caso di dare un pochino più di spazio all'amore. La serata è un po' nervosetta, in famiglia ci vuole prudenza. Acquario, è tempo di mettere limiti nelle relazioni, soprattutto in quelle che non vanno. E poi tu dai fiducia alle persone, se qualcuno ha tradito dovrai cercare di allontanarti. Serve un cambiamento, cresce la consapevolezza di non poter più fare le stesse cose come prima. Pesci, mattinata intuitiva e positiva, in amore e nel lavoro serve chiarezza. Alcune relazioni verranno messe alla prova, ma solo quelle che hanno già vissuto problemi nel passato. Ora non vuoi più avere attorno persone che non sono affidabili. Stelle interessanti per il lavoro, in amore qualche ripensamento è in vista. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai...
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino, da 40 anni, operatore autorizzato e certificato, che garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Latte Miele.
11: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1993.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2012.

0: tua musica italiana.
1: Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale, che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Alma Tende ti sorprende.
4: Latte miele notizie. Calabria.
5: Un saluto dalla redazione.
6: La polizia ha notificato l'avviso di conclusione indagini a 9 persone per il tentato omicidio di un giovane salernitano arrivato a Crotone con un carico di oltre 3 kg e mezzo di hashish. Due giovani erano stati arrestati a gennaio con l'accusa di aver colpito con numerosi colpi d'arma da fuoco. I 9 indagati dovranno rispondere di tentato omicidio, porto illegale di armi da fuoco, favoreggiamento personale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cosenza il 67enne originario di Napoli investito sulle strisce pedonali a Cittadella di Bonifati mentre attraversava la statale 18. Secondo rilievi del nucleo radiomobile dei carabinieri di Scalea, intervenuti sul posto, l'uomo si trovava in corrispondenza di una pizzeria quando è stato travolto da un'auto. Il conducente si è fermato a prestare soccorso. Proseguono le indagini. L'eurodeputata Giusy Princi annuncia l'avvio di uno studio europeo sulla valorizzazione della professione docente, promosso dalla Commissione Cultura del Parlamento europeo. L'indagine analizzerà carenze di insegnanti, formazione, condizioni di lavoro e benessere del personale. L'obiettivo è definire nuove raccomandazioni per rafforzare il ruolo dei docenti nei sistemi educativi europei. L'iniziativa punta a sostenere la qualità dell'istruzione e ad affrontare le principali criticità del settore. Il Parco Nazionale del Pollino ospiterà la seconda edizione del Bus Sentiero Fest. Per 13 giorni i camminatori provenienti da tutta Italia percorreranno oltre 190 km della Riviera dei Cetri fino a Sibari, attraversando Calabria e Basilicata lungo un itinerario che coinvolgerà Scalea, Aieta, Laino Borgo, Papasidero, Saracena, Morano Calabro, San Lorenzo Bellizzi, Civita e Sibari. L'iniziativa, cofinanziata dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria, si avvale della collaborazione di numerosi partner istituzionali e del patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Calabria e Basilicata e del Touring Club Italiano. Coldiretti Calabria ha istituito la consulta regionale della pesca marittima, nominando Antonio Mancuso referente regionale. L'organismo riunisce le marinerie calabresi e coordinerà le istanze del settore in raccordo con la consulta nazionale. Obiettivo: rafforzare rappresentanza, sostenibilità, competitività e tutela del reddito dei pescatori, valorizzando l'economia del mare. La consulta sarà un punto di controllo stabile per affrontare le sfide del comparto ittico calabrese. Trenitalia potenzia i collegamenti estivi da e per la Calabria. Tornano fino al 6 settembre i treni notturni sulla via Tropea e aumenta anche l'offerta diurna. Sulla Ionica dal 5 luglio al 30 agosto sarà attiva ogni domenica una nuova coppia di treni tra Reggio Calabria e Catanzaro Lido. Confermate inoltre le corse aggiuntive tra Sibari e Crotone. L'obiettivo è quello di facilitare gli spostamenti verso le principali località turistiche della regione durante l'estate.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
4: Sempre aggiornati sul latte e miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1996.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

all'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2022.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Buona nuova settimana dalle stelle di Latte e Miele, Ariete, giornata in crescita, soprattutto nel pomeriggio con la luna favorevole. Buone energie per amori, incontri, anche se restano da sistemare alcune questioni di lavoro e soldi. Giove è tornato favorevole, però è stato contro per molti mesi, ecco perché bisogna spazzare via qualche ambiguità. Toro, recupero progressivo e tra l'altro, se ti interessa l'amore, come ho già spiegato, dal 9 si aprono le porte dei sentimenti, luglio porta incontri, chi è single dovrebbe iniziare a guardarsi attorno. Riconciliazioni e cambiamenti. Il lavoro chiede un po' di pazienza, soprattutto se devi rinnovare un accordo o un contratto, all'inizio potrebbero non esserci le stesse idee, divergenze anche per motivi di soldi. Gemelli, fase di recupero, dopo stress vissuti di recente, c'è chi è stato male, ha corso un rischio a giugno, serve prudenza e relax, ma le prospettive migliorano per lavoro e relazioni interpersonali. Oggi attenzione però nei rapporti con Pesci e Sagittario. Cancro, il lavoro è centrale. E addirittura c'è chi ha cambiato gruppo, ruolo, programma da giugno. Arrivano conferme e miglioramenti. Capisco che ci sia un pochino di ansia, però devi andare oltre. Anche per te, come per altri segni, il passaggio di Venere che dal 9 cambia segno si rivelerà favorevole. Per il segno del Leone, amore e relazioni in primo piano, con possibilità di recupero, nuovi inizi. Io penso che i Leoni in questo periodo siano davvero vulcani in eruzione, buone occasioni un po' per tutto. Serve però gestire con attenzione la forma fisica, che a giugno è stata un po' giù di corda, adesso recupera, Marte ha cambiato segno. Vergine, giornata un po' confusa ma in miglioramento, dal 9 arrivano conferme, l'amore torna protagonista. Non vorrei che nel weekend ci sia stato un momento di disagio, proprio con una persona a cui tieni ma che in questo periodo sembra un po' lontana dalle tue esigenze. Bilancia, prima parte della giornata migliore, poi attenzione perché la serata porta stanchezza. Che ci sia stress in questo periodo è normale perché stai pensando a tante cose, anche ad un recupero. Giove sostiene progetti e crescita nel lungo periodo. Scorpione, serve un pochino di prudenza in amore, delle decisioni lavorative. Alcuni hanno dovuto contattare a giugno un legale, un esperto per risolvere una questione di contratti e accordi, affitti, vendite, compravendite sono in ritardo. Sagittario, dal pomeriggio energia migliore per amore e relazioni, attenzione però a non esagerare nello sprecare le energie. Tu vuoi fare tante cose, ma Marte in opposizione dice di essere parchi, cauti nell'esporsi. L'amore potrebbe essere fonte di ripensamenti in questo periodo. Capricorno, la giornata è impegnativa. Mercurio e Sole in opposizione chiedono una revisione dei conti. E lo sanno bene tutti quelli che gestiscono un'impresa, un'attività in proprio, gli artigiani. Attenzione al lavoro e soldi, sarebbe il caso di dare un pochino più di spazio all'amore. La serata è un po' nervosetta, in famiglia ci vuole prudenza. Acquario, è tempo di mettere limiti nelle relazioni, soprattutto in quelle che non vanno. E poi tu dai fiducia alle persone, se qualcuno ha tradito dovrai cercare di allontanarti, serve un cambiamento. Cresce la consapevolezza di non poter più fare le stesse cose come prima. Pesci, mattinata intuitiva e positiva, in amore e nel lavoro serve chiarezza. Alcune relazioni verranno messe alla prova, ma solo quelle che hanno già vissuto problemi nel passato. Ora non vuoi più avere attorno persone che non sono affidabili. Stelle interessanti per il lavoro, in amore qualche ripensamento è in vista. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2022,

0: se ti sembra apatico è solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole, piove dentro il mondo dove abito. Mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: Radio Latte Mie.
2: Radio Latte Mie.
1: La tua musica italiana.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura.

ognuna è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.